0: Francesco, Paradigma ha aggiunto che privilegia il profitto vertiginoso di pochissimi e calpesta il lavoro e il futuro di tante persone. Ma sentiamo com'è andata la prima parte di questa visita nella cattedrale di Acerra nel servizio che abbiamo preparato.
1: Sono venuto, dice Papa Leone, nella cattedrale di Acerra per raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento, ma anche per ringraziare chi ha risposto al male con il bene.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Il pontefice, che in cattedrale incontra anche i familiari di giovani vittime dell'inquinamento, cita più volte l'enciclica del predecessore Francesco, la Laudato Si, alla vigilia dell'undicesimo anniversario della sua firma.
2: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie. Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti, l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità.
1: Nel suo discorso di benvenuto, il vescovo di Acerra, Monsignor Di Donna, chiede perdono a Dio per il male della terra dei fuochi, che definisce simbolo delle periferie sacrificate per il benessere di altri.
3: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Oggi il rientro delle ultime 4 salme, lunedì la prima autopsia. Dallo scalo di Malpensa in diretta Roberta Di Matteo.
4: Sì, l'aereo è ripartito un paio d'ore fa dallo scalo di Istanbul, è atteso qui a Malpensa dopo le 13, rientrano dunque in Italia anche le altre 4 salme dei submorti alle Maldive. Sono la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone con la figlia Giorgia Sommacale, poi i ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Operazioni che questa mattina vengono svolte nel massimo riserbo, di cui le salme saranno trasferite all'ospedale di Gallarate e lunedì la procura di Busto Arsizio disporrà le autopsie, procura che indaga, che disporrà le autopsie su delega dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo. La prima autopsia sarà quella svolta sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo recuperato. Ieri intanto i sub finlandesi che hanno recuperato i quattro corpi hanno diffuso le immagini dell'interno della grotta marina. 3 cunicoli, 2 camere e un terzo cunicolo senza uscita, in questo cunicolo che probabilmente il gruppo, avendo perso l'orientamento, è finito ed è stato ritrovato. Non avevano attrezzature adeguate, questo hanno detto i soccorritori, ma è ancora da chiarire il perché. A voi.
3: Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, 1 milione di specie vegetali e animali sono a rischio estinzione. Francesca Sancin.
5: Il Salento ha una luce particolare. Il mio occhio, la mia sensibilità è stata quella di guardare da altri punti di vista e con il sole dietro la foto veramente ha dato qualcosa di magico.
6: Quasi un'ecologia spirituale, il simbolo della natura in una foto, e questo scatto a vincere Obiettivo Terra, il concorso che da 17 anni valorizza il patrimonio di parchi, riserve e aree protette d'Italia.
7: Noi siamo il paese record della biodiversità, ma siamo anche il paese che deve raggiungere nel 2030 il 30% di aree protette a terra e a mare. Ci possiamo riuscire ed è anche un grande contributo al turismo naturalistico in Italia, che è una grande occasione per dare lavoro facendo cose belle.
6: Una bellezza sempre più inclusiva, come qui sui Monti Sibillini.
8: Abbiamo cercato di superare il concetto di accessibilità del territorio legato unicamente all'abbattimento delle barriere architettoniche per cercare di facilitare l'accesso alle emozioni della natura.
6: Un patrimonio da proteggere, cominciando dai banchi di scuola e da una consapevolezza che cresce anche attraverso uno scatto in grado di ispirare.
9: Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale. Noi abbiamo questo patrimonio collettivo che è il nostro ambiente, oserei dire che è il più grande condominio all'interno del quale viviamo.
6: I giovani ce lo ricordano sempre, non c'è un pianeta B.
10: Domenica prossima è la giornata europea dei parchi e invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a fruire delle aree protette.
3: Il Festival del Cinema di Cannes, giuria al lavoro sul palmarès che verrà assegnato questa sera, ma ci dice di più in diretta la nostra inviata Luciana Parisi.
11: Ultima giornata del festival, questa sera vedremo anche Pier Francesco Favino che consegnerà alcuni dei premi. Non ci sarà invece come Barbara Streisand, Palma d'Oro alla carriera, ci sarà Isabelle Huppert a consegnare.

0: assegnare lei il premio a fare un discorso al suo posto, ma facciamo un passo indietro, vediamo cosa è successo ieri sera nella sezione di Un Certain Regard, dove è stato consegnato il premio al miglior film. Elephant in the Fog è un film nepalese, volevamo mostrarvi la gioia di tutto il cast. Poi l'altro film, Congo Boy, è stato premiato come miglior attore. Questa coproduzione è una coproduzione di Rai Cinema, è un ragazzo appunto del Centrafrica, un rifugiato che ha avuto l'onore di ricevere questo premio. Vediamo invece quali possono essere, diciamo, il nostro Toto Palma favorito, il giapponese Hamaguchi, poi si parla degli spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrosi, quindi il rumeno Cristian Mungiu, il russo Tsiakuyev. Da Cannes è tutto, restituiamo la linea allo studio.
1: Vi lascio ora alla nostra rubrica Persone, protagonista oggi un allora giovane magistrato, braccio destro di Giovanni Falcone. Lo ha incontrato per noi Massimo Veneziani. Il TG3 torna invece come sempre alle 14.20. Grazie per averci seguito, buona giornata.
2: A Gian Nicola, il cui entusiasmo e il cui rigore morale mi fanno pensare con sollievo che non è vero, alla fine, che il mondo è cattivo. Con affetto, Giovanni. Il primo incontro è quando Giovanni era ancora alla procura di Palermo ed era stato chiamato dal ministro Martelli appena insediato, perché aveva deciso di chiamare alla Direzione Generale degli Affari Penali Giovanni Falcone. C'ero anch'io, che ero appena arrivato. Ci comunica che sarebbe diventato direttore generale, lo volevano nominare direttore generale degli affari penali. Ha messo in piedi in quell'anno e mezzo tutta la strumentazione necessaria che ancora oggi viene utilizzata per la lotta alla mafia. Il GICO, lo SCO e il ROS dell'Arma dei Carabinieri nascono nel maggio del 1991 su impulso di Giovanni Falcone. La prima legge dei pentiti, sui pentiti, l'aggravante mafiosa, parte addirittura già l'idea della DIA, della Direzione Nazionale Antimafia, nasce il primo fondo per le vittime dell'usura del racket. Avere Giovanni davanti alla guida era come una cavalcata vittoriosa, non so come spiegarlo, si aveva la sensazione di essere una squadra formidabile e invincibile. Giovanni era un uomo di un carisma naturale. Io lo sfottevo, dicevo, quando vado in giro con te mi sembra andare in giro con una rock star. Di solito si va dagli attori a chiedere l'autografo, vedere l'attore che veniva da noi al tavolo a chiedere, diciamo, a stringere la mano a Giovanni. Era una cosa che mi faceva una certa impressione. Andare al ristorante con lui era come andare al ristorante con un ragazzino, insomma, lanciava le molliche. Io che andavo, dicevo, Giovanni, smettila perché sennò ci cacciano qua. Quindi faceva il ragazzino molesto. Come persona era un uomo estremamente affettuoso. Io, almeno, ho vissuto questo suo affetto e questo suo ruolo protettivo. Era una persona di grandissima ironia. Mi ha insegnato una cosa importante, che fare le cose serie non significa essere tristi. Avevamo un piccolo gioco, che quando andavo nella sua stanza io dovevo bussare, lui mi rispondeva non c'è nessuno, e io dovevo dire meno male che non sono venuto. Sentivo questa sua vicinanza, questa sua voglia di prendermi per mano e insegnarmi le cose. Giovanni mi aveva mandato a Milano in quella settimana perché voleva che andassi a reclutare qualche cancelliere. Il sabato, quando ci sai questa missione a Milano, rientrai direttamente qua a casa. Quando mi raggiunse la notizia che avevano ucciso Giovanni, presi la macchina, tornai immediatamente a Roma, dove arrivai credo alle 11 di sera, e trovai ovviamente gli organi di polizia che stavano entrando nel suo ufficio, nella sua casa. Me ne tornai nella mia stanza, che era a 10 metri dalla stanza di Giovanni, e trovai delle sue note che mi aveva scritto a penna, perché io non c'ero stato, su alcuni fogli, Gian Nicola, di questo parlarne. e ricordo che cominciai a

0: piangere e non riuscivo più a fermarmi perché mi chiedevo adesso come faccio a parlartene. Io sono stato il custode giudiziario delle cose di Giovanni. Io ovviamente invitai i familiari di Giovanni e quando gli rimisi tutto quello che c'era in ufficio a casa a disposizione, mi dissero: tieniti una cosa che ti ricorda Giovanni. Lui faceva la collezione di papere e che aveva deciso una settimana di interrompere e voleva cominciare una collezione di civette e aveva comprato una civetta. E gli disse: guarda, una cosa che vorrei fare è continuare la collezione di civette di Giovanni. Questa era la civetta di Giovanni.
1: Sì.
0: Il 23 maggio è il mio capodanno, è il giorno dei bilanci in cui vedo che cosa ho fatto e che cosa non sono stato capace di fare e mi faccio questa domanda tutti gli anni, il 23 maggio, da ormai da 34 anni. Mi manca l'affetto che mi ha dato Giovanni, ma l'affetto sincero, con lo sguardo con cui mi diceva, lo dico, so che rischio di sembrare sdolcinato e sciocco, ma in quell'affetto, con quegli occhi scuri con cui mi guardava, mi sembrava che mi dicesse: ti voglio bene.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore prevalenza di sole al nord, a parte annuvolamenti durante le ore più calde della giornata a ridosso delle aree alpine. Anche sulle regioni centrali prevarranno condizioni di stabilità atmosferica con un cielo generalmente libero da nubi. Nel pomeriggio qualche annuvolamento in più arriverà nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. Residua instabilità sarà prevista sull'Appennino Calabro-Lucano, con rischio di rovesci temporaleschi nelle ore più calde della giornata. Sul resto del meridione avremo ampi spazi di sereno. Anche sulle due isole maggiori prevarrà un tempo stabile e soleggiato, qualche nube in più arriverà nel pomeriggio su rilievi della Sicilia orientale, ove non si esclude qualche breve piovasco. La ventilazione rimarrà settentrionale seppure in ulteriore attenuazione. Per la giornata di domani cielo sereno al mattino su tutto il paese, nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà sull'Appennino calabrese e sui rilievi della Sicilia orientale, dove saranno possibili dei locali rovesci temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, subiranno un ulteriore leve aumento, le punte massime si registreranno al centro-nord intorno ai 32 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

Oggi si celebra la Giornata Nazionale per la Legalità, che commemora le vittime di tutte le mafie nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Quel giorno Cosa Nostra fece esplodere un tratto dell'autostrada A29, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta. 2 mesi dopo, il 19 luglio, un'altra bomba uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Fu la reazione stragista della mafia alle condanne inflitte nel maxi processo di Palermo del 1986, voluto proprio da Falcone e Borsellino. Anniversari che segnano la storia d'Italia, un contributo alla conoscenza di quei fatti nel documentario di TGR e Rai Sicilia A Futura Memoria, i 40 anni del maxi processo, realizzato dai giornalisti Roberto Ruvolo e Cristoforo Spinella col montaggio di Daniele Randazzo. Il documentario, andato in onda nel settimanale e disponibile su RaiPlay

0: ha ottenuto a Tampere in Finlandia un importante riconoscimento internazionale nella categoria giornalismo investigativo al PriSircon 2026, il concorso che premia i migliori programmi delle televisioni regionali di tutta Europa. Un premio che valorizza il ruolo della TGR non solo nella cronaca quotidiana ma anche nella conservazione della memoria storica. In questo numero, partito dalla Puglia, vuole fare il giro del mondo a piedi, una sfida con se stesso, un messaggio contro la malattia di Parkinson. La natura raccontata da Daniele Zovi, lo scrittore delle foreste di Asiago. L'accordo fra i grandi della moda per evitare le pellicce di animali selvatici. Una comunità psichiatrica in Abruzzo che punta su un recupero a misura d'uomo. In Basilicata, dove vivono numerose coppie di eccezionale longevità, raccontano un pezzo di Italia autentica. La sfida di una scuola di frontiera nel Veneto, dove tre quarti dei ragazzi sono di origine straniera, l'impegno degli insegnanti, il ruolo dei ragazzi. Fabrizio Miccoli, gloria e peccato di un campione, dai successi nel calcio alla vicinanza alla mafia, alla riconciliazione con la famiglia Falcone.
1: C'è una data d'inizio ma non c'è una data di fine, che come ho sempre detto io non sono un pellegrino, sono un viandante.
0: Dalla Puglia il giro del mondo a piedi, l'avventura di un uomo che cerca se stesso e lancia un messaggio contro la malattia di Parkinson.
2: Lo zaino in spalla, gli scarponi da trekking, la bandana sulla testa e si parte. Il quarantenne Riccardo Di Teo comincia così da Andria, la sua città, il giro del mondo a piedi. Un viaggio attraverso 5 continenti che lo terrà lontano da casa circa 10 anni e che nasce da una motivazione profonda, una preparazione durata mesi e obiettivi precisi. Alla base il coraggio di lasciare tutto e mettersi in cammino, alla ricerca di un senso che non è nella meta ma nel percorso.
3: Da dove nasce l'idea di questo viaggio?
1: Nasce da un desiderio profondo di abbracciare l'intero globo con tutte le popolazioni, le culture, le religioni. Ho voglia di abbracciare il mondo. Negli ultimi 3 anni mi sono preparato sia fisicamente che soprattutto psicologicamente. Ho lavorato tutta una vita come macellaio.
3: E ora?
1: E ora ho lasciato tutto, lavoro, casa, ogni cosa, ogni certezza per l'incertezza.
3: C'è stato un evento scatenante che ti ha fatto dire ok, parto?
1: Ho sempre dato la mia vita per il lavoro, poi arrivato a un certo punto mi sono reso conto che la mia identità era il lavoro e mi sono detto no, io non sono questo, io sono altro.
3: Dove dormirai? Come ti sei organizzato?
1: Solo in tenda, poi conto della benevolenza della gente.
2: Tra gli scopi del viaggio, a partire dalla vicenda personale del nonno, sensibilizzare sulla malattia di Parkinson e sostenere la ricerca attraverso la Fondazione LIMPE con una raccolta fondi.
4: È fondamentale il supporto alla ricerca per la malattia di Parkinson. Moltissimi studi stanno riguardando il ruolo fondamentale dell'attività fisica regolare.
2: Il viaggio di Riccardo vuole essere anche un messaggio sulla possibilità di sentirsi umani, una grande comunità terrestre appartenenti allo stesso pianeta, pur in un tempo e in un mondo segnati da guerre.
3: Ti fa paura il contesto internazionale?
1: Assolutamente no, anche perché sono anche collegato con la Farnesina, con il Ministero degli Affari Esteri, quindi saprò se andare o meno, se potrò passare un confine o meno.
3: Iran, Palestina, Ucraina sono paesi che vorresti visitare?
1: Assolutamente sì, anche se sono paesi molto molto caldi a livello geopolitico, però spero di andarci.
2: Ambasciatore di Puglia, d'Italia e di pace, Di Teo, consumando le suole, percorrerà la via Francigena e ancora il cammino di Santiago per poi risalire in centro Europa, Gran Bretagna e quindi Scandinavia.
1: Poi attraverso i Balcani e la Turchia farò la via della seta immettendomi in Asia. Poi c'è anche l'Australia dove farò il famoso deserto australiano. Poi dallo stretto di Bering, quindi dalla Siberia, mi metterò dall'Alaska e farò tutta la costa oceanica sino alla punta del Sud America. Poi da lì in Africa attraverserò tutta l'Africa, la spaccherò letteralmente a metà, sino a Tunisi,

0: Come ha reagito quando suo figlio le ha detto: "Mamma, io parto per un giro del mondo a piedi"?
1: È stato uno shock all'inizio, sono sincera, perché non ce l'aspettavamo comunque. Però in tutti i modi alla fine abbiamo capito che era quello che desiderava, quello che è il suo sogno, e quindi abbiamo accettato.
2: E allora davvero buon cammino.
3: Mettendo le mani a terra senti l'umido del muschio delle felci e ti accorgi che tutto sommato fai parte anche tu di quella roba lì.
4: Daniele Zovi, lo scrittore delle foreste, nato sull'altopiano dei Sette Comuni, racconta la natura nei suoi libri.

0: Lo incontriamo nella sua casa nei boschi sull'altopiano dei Sette Comuni. Daniele Zovi è uno dei massimi esperti di ecologia, autore di libri su animali selvatici, foreste e natura, è generale del Corpo Forestale dello Stato in pensione, la montagna come passione e scelta di vita.
1: Si potrebbe anche dire un uomo fortunato, perché ho fatto un lavoro meraviglioso, è stata un'attività molto bella. E poi la materia in sé, questo di difendere la natura, questa missione che è la principale, è stata la principale del Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali, ecco, già avere questa missione ti accompagna tutta la vita a pensare al mondo in modo costantemente consapevole e sempre scopri sempre cose nuove.
0: Lo hanno soprannominato l'uomo che sussurra gli alberi. Nel suo libro, Alberi sapienti e antiche foreste, racconta il bosco come un organismo intelligente e solidale.
1: Stiamo scoprendo che sono dotati di vista, di tatto, di olfatto, che comunicano tra loro e che si aiutano. Cioè, sottoterra c'è una rete fatta di radici e di funghi che avvolgono le radici, camminano verso altre radici, poi verso altre ancora. Servono anche perché, e questo è sorprendente, ma dimostrato scientificamente, le piante più fortunate, che hanno più luce, quindi producono più zuccheri, più energia, cedono quella in eccesso ad altre piante meno fortunate.
0: Custode dei boschi ha documentato in pagine bellissime e toccanti il ritorno dei grandi predatori in Italia e in Veneto, in particolare i lupi.
1: Quando noi cominciamo ad avere qualche problema, subito c'è qualcuno che dice bisogna ammazzarli. È come se tornassimo indietro al Medioevo, cioè un animale mi dà fastidio, devo toglierlo di mezzo. Ecco, io credo che ci sia invece un altro modo è possibile di pensare.
0: Un racconto scientifico il suo e allo stesso tempo coinvolgente, che si gioca sull'emozione, perché l'emozione è il più grande veicolo, dice, di conoscenza.
1: L'emozione è necessaria e il mio modo di scrivere va proprio a pescare nella retorica o nel New Age, no? Ma dentro di me le emozioni, la ricchezza che ho avuto in dono da tutta la bellezza che ci circonda.
2: Della moda, invece, nel corso degli anni abbiamo avuto tanti momenti di confronto, ci siamo seduti intorno al tavolo e abbiamo discusso.
3: Moda, ambiente e salute animale. C'è un accordo per evitare l'uso di pellicce di selvatici.
4: Pellicce sì, pellicce no. Un tema caldo nel mondo della moda, spesso diviso nei corsi e ricorsi dei grandi brand internazionali. Per la prima volta, la Camera della Moda pubblica le linee guida sull'uso della pelliccia durante le sfilate della Milano Fashion Week. Che cosa cambierà da settembre?
5: Essenzialmente consigliamo di non usare pellicce provenienti da

0: allevamenti di animali allevati solo per l'uso della loro pelliccia. Sono consentite le pellicce vintage e quelle invece la cui origine deriva dalla catena alimentare.
1: Linee guida su base volontaria, ma da anni grandi nomi come Armani, Prada, Brunello Cucinelli, Gucci hanno bandito pelli di animali selvatici e di allevamento dalle loro collezioni e ora la Camera, in linea con altre Fashion Week come Londra, New York, mette nero su bianco i principi che l'associazione promuove dal 2012 con il manifesto della sostenibilità e il codice etico. Una svolta secondo la LAV.
2: Per quanto riguarda Camera Nazionale della Moda, invece nel corso degli anni abbiamo avuto tanti momenti di confronto, ci siamo seduti intorno al tavolo, abbiamo discusso, abbiamo dialogato e abbiamo finalmente raggiunto questo importante traguardo.
1: Shearling Capremontone, tessuti, genio e glamour, gli ingredienti. Lo ha fatto Demna Kvasalia, direttore creativo di Gucci a New York, in una delle piazze più iconiche del mondo, Times Square. Con una parata di star in prima fila e perfino in passerella, da Paris Hilton a Cindy Crawford, Tom Brady. È la nuova generazione dei direttori creativi che disegnano per i brand a lusso globale, con una lunga storia alle spalle e davanti un pubblico giovane da catturare. Ama vestire come la mamma o la nonna, ma ama il rispetto per il mondo e l'ambiente. E allora arriva a proposito un altro progetto che la Camera Nazionale della Moda annuncia insieme alla Fédération de la Haute Couture de la Mode francese.
0: Non era mai stato fatto prima un framework di armonizzazione degli ESG a supporto della supply chain, quindi di tutti i fornitori della filiera italiana di moda. Cosa sono gli ESG? Sono quelle regole che riguardano la sostenibilità sociale, ambientale e gestionale che ogni azienda deve applicare.
1: E i più importanti marchi francesi sono scesi in passerella proprio in questi giorni. Nuovo banco di prova per Jonathan Anderson, alla guida di Dior, al Museo d'Arte di Los Angeles. Fra le star di Hollywood, Anderson festeggia un anno alla Maison con una collezione ispirata al sogno del cinema, da Marlene Dietrich ai progetti annunciati con Luca Guadagnino. E la prima collezione cruise anche per Mathieu Blazy, direttore creativo di Chanel, che ha scelto Biarritz come cornice, fra artisti, operai, la nobiltà, i pescatori e la natura, proprio dove Gabrielle Chanel aprì la sua prima vera casa di moda nel 1915. Qui nacque la prima collezione haute couture, ma anche i capi rivoluzionari, come la maglia a righe, i tessuti comodi ispirati ai pescatori della costa francese, liberando la donna dalle convenzioni e dalle etichette imposte dal bon ton. E il nuovo corso. E qui sembrano davvero lontani i tempi in cui la temutissima Miranda Priestly, nel primo Diavolo Veste Prada, 20 anni fa, accatastava lussuosi cappotti di pelliccia in redazione.
3: Quello che salva è il nostro ormai decennale tentativo di creare un qualcosa che sia molto colloquiale.
4: Un progetto fotografico in una comunità psichiatrica che punta su un recupero a misura d'uomo.

0: la vita è il 20% di quello che ti succede, l'80% di come reagiamo. Ora lo sto capendo, diciamo.
1: Prima ero un criminale, adesso sono un bravo ragazzo, adesso mi sento molto sicuro, mi hanno aiutato molto qui.
2: Sei felice?
1: Sì.
2: Una comunità psichiatrica ad alta intensità riabilitativa aperta anche a pazienti giudiziari. Nel 97, la prima sede nella ex scuola di Anversa degli Abruzzi, 300 abitanti, in provincia dell'Aquila. Entriamo con il fotoreporter Stefano Schirato che se ne innamorò più di 20 anni fa.
3: La prima volta che sono entrato in questa comunità ho visto i murales, ho visto delle luci fantastiche che entravano dalle finestre e ho visto i ragazzi che camminavano, passeggiavano continuamente, quindi a livello iconografico per me funzionava la cosa, no? Io poi con alcuni di loro sono entrato in una confidenza enorme, c'era un ragazzo per esempio che non parlava per niente, comunicavamo fondamentalmente con dei gesti, avevo capito che ero entrato nel suo universo perché era difficile anche.

0: riesca a entrare. Mi ricordo che prima che il lavoro finisse mi strinse e mi disse grazie.
1: Schirato aveva 28 anni e ne trascorse due all'interno sotto la guida dello psichiatra Michele Beatrice.
0: Non ero venuto qui per fare uno scoop, per fare il voyeur. E questa cosa le è capita prima di me perché io non avevo intenzione di fare un libro. E però la collaborazione da parte tua è stata totale, per cui sai come quando uno fa il tutoring, no? Piano piano ti faccio vedere qualche foto, ah caspita è interessante, ma perché non facciamo qualcosa? E poi è uscito sto nome, diciamo ci facciamo fare una preparazione da un pezzo grosso, ma qua poi ho detto caspita, i Fossati. Ivano aveva scritto questa canzone bellissima, L'uomo con i capelli da ragazzo, e quindi comunque la tematica della follia, del disagio mentale l'aveva toccata.
2: È stata un'esperienza forte per entrambi, non era una cosa da poco in realtà, se uno ci pensa, no? Perché cioè cercare di interpretare il vissuto di un paziente facendo 100 fotografie. Io mi ricordo di notte a vederle tutte.
1: In questa comunità si respira un'area di famiglia, ma il lavoro è duro per tutti, non si scherza.
2: Il lavoro direi che è estremamente duro ed è uno di quei lavori che normalmente portano al burnout. Quello che salva è il nostro ormai decennale tentativo di creare un qualcosa che sia molto colloquiale, molto familiare.
1: Senso di comunità, meno farmaci e più terapia. L'utopia concreta di tre amici diventati poi soci.
3: Da sempre abbiamo fatto tutto con il paese, con gli anversani. Il nostro problema è quello di ricollocarli sul territorio.
4: Per adesso mi basterebbe una casa, un lavoro, un cane. Sincero.
5: Il 16 dicembre lo 65, c'era la neve pure. Anche il foto mi ha fatto che fa la bambonia.
6: A Ruoti, vicino Potenza, vivono numerose coppie di eccezionale longevità. Raccontano un pezzo di Italia autentica.
7: Se non c'è lavoro, non c'è le tegarelle, come si dice?
8: Una volta litica, una volta stai buona, una volta se passa. Se no non c'è uomo qua. È 70 anni il matrimonio.
9: Rosaria Creddo, 93 anni, e Giovanni Mancino, 91, sono la coppia più longeva di Ruoti, il borgo a pochi passi dal capoluogo che vanta due primati. Un alto tasso di centenari, sono 54 gli ultra novantenni in paese, e un piccolo record di matrimoni che hanno di gran lunga superato il mezzo secolo di vita. Un vero e proprio album collettivo di storia locale, di riti cambiati e di condizioni rimaste più o meno invariate.
7: Andare in Svizzera un po' malinconica.
8: Qua mi ha fatto tutto lui, io e lui. Mi ha fatto questa qua, mi ha fatto tutto.
9: Il 1965 fu un anno particolare a Ruoti, ben 80 matrimoni celebrati. Pur con dati in calo, la Basilicata, come il resto del sud, mantiene ancora salda la scelta del rito religioso. Sfogliare l'album di nozze in paese significa osservare così anche il cambiamento delle aree interne della regione.
5: Il 16 dicembre 65 c'era la neve pure. Anche il foto mi ha fatto che fa la bambonia.
7: Chiamiamo il Mosciadaro. C'è tutto un zio mio. C'è chi vince mi vuole Carmela. Si mi dice sì. E qui dicevo, per cosa hanno c'è di buono? Ti ha detto sì. Per ora se mi raccomando, tieni la parola e essere sempre educato. Vabbè.
10: L'8 febbraio 65. Si è finita la cerimonia e abbiamo andato a casa. Che si doveva mangiare, però il posto non ce n'era e ne fate anche la tavola vicino al letto.
11: Abbiamo raccolto testimonianze, abbiamo molto materiale video e fotografico, abbiamo realizzato un vero e proprio album dei matrimoni ruotesi. Noi abbiamo salvato già questo pezzo della nostra cultura popolare. L'archivio è a disposizione di tutti.

0: il seme noi lo buttiamo e se supportati siamo sicuri che darà sicuramente degli ottimi frutti.
1: La sfida di una scuola di frontiera nel Veneto, dove tre quarti dei ragazzi sono di origine straniera, l'impegno degli insegnanti, il ruolo degli studenti.
2: Marghera, storico quartiere operaio della terraferma veneziana vicino ai cantieri navali, le scuole medie e Einaudi all'interno dell'Istituto Grimani sono un caso unico in Veneto, potenziale laboratorio per l'Italia intera. Il 75% degli allievi sono di nazionalità straniera. Una scuola di frontiera che insieme ad altri 5 istituti sparsi per l'Italia abbiamo raccontato in un podcast della TGR disponibile su Rai Play Sound.
3: Noi innanzitutto cerchiamo immediatamente di insegnare ai nostri alunni che spesso appunto sono non italofoni e la lingua italiana, come la insegniamo come lingua italiana di apprendimento, quindi come lingua 2. In questo siamo siamo favoriti dal fatto che l'ufficio scolastico regionale ci abbia assegnato un insegnante di lingua 2, cioè di italiano come lingua 2.
4: Dove Makib? Dove ascolto la lezione? Dove studio?
2: Ce n'è uno solo a coprire questo ruolo, si chiama Francesco Rossi e avrebbe bisogno di almeno altri 2 colleghi. Qui più della metà degli oltre 1200 allievi è di origine bengalese, lui ha dovuto adeguarsi.
5: La parola che uso di più è sempre chupkoro, che significa fate silenzio, perché è la cosa diciamo che si utilizza di più in classe. Poi ho imparato a dire busso, che significa avete capito, e loro mi rispondono sempre bucci, cioè capito.
2: In corso d'opera durante l'anno sono arrivati altri 120 tra ragazzi e ragazze, hanno fino a 17 anni, di figure di insegnanti di italiano per alloglotti ce ne vorrebbero sempre di più.
5: Il ministero, diciamo, io penso se ne sia accorto, quello sì, se ne stia accorgendo adesso, soprattutto che dal fatto che non sono più solamente i grandi a venire, ma ci sono tanti ricongiungimenti familiari e tanti minori.
2: Qui si forma la persona, prima di tutto si pensa ad accogliere, ad includere. Ci sarebbe un accordo per ridistribuire i nuovi arrivati tra gli istituti della provincia, ma di fatto non è possibile. Mancano risorse per il trasporto scolastico, ci vogliono più insegnanti di sostegno, l'aiuto delle tecnologie per l'universal learning attraverso immagini e traduzioni non basta.
0: Questi bambini stranieri che arrivano sono una grandissima risorsa e se guidati, se hanno una guida, se hanno un supporto, sanno dare veramente molto. E sono necessarie risorse umane, risorse capaci, risorse formate.
2: La scuola moltiplica le attività serali, punta a diventare a tempo pieno. Fiora all'occhiello un'orchestra dove convergono ragazzi di circa 40 nazionalità che partecipa ai principali concorsi nazionali.
0: Il seme noi lo buttiamo e se supportati siamo sicuri che darà sicuramente degli ottimi frutti.
6: Ringrazio chi ha capito, chi mi ha perdonato, ma capisco anche chi ancora oggi purtroppo ha dei dubbi che spero magari col tempo che se li possa togliere.
1: Fabrizio Miccoli, gloria e peccato di un campione, dai successi nel calcio alla vicinanza alla mafia, alla riconciliazione con la famiglia Falcone.
7: Un viaggio di andata e ritorno che parte si conclude a San Donato di Lecce, dove Fabrizio Miccoli tirò i primi calci al pallone, dove oggi gestisce una scuola calcio. Cimeli e Casacche raccontano di gol memorabili e di traguardi raggiunti, uno su tutti.
8: Quando è arrivata la convocazione nazionale di mister Trapattoni col Perugia, quello è stato il coronamento di un sogno per me.
7: Rimpianti e delusioni fanno parte del gioco.
8: Una è quella di non aver portato il Palermo in Champions contro la Sampdoria, ma soprattutto perché poi io mi faccio male il crociato a 20 minuti dalla fine, che tra l'altro tiro il rigore e faccio gol comunque col crociato rotto, però poi dovetti uscire, e quello è il rammarico che ho. E un altro che...

0: che mi porto dentro, che è una grossa delusione, è stata la finale persa a Frosinone con il Lecce.
1: Lecce e Palermo, le squadre del cuore, arrivate dopo gli anni trascorsi a Casarano, Terni, Perugia, Torino, Firenze e Lisbona, ma è in Sicilia che Miccoli trova la sua consacrazione.
0: Palermo per me è stata forse la parentesi più bella in tutto e per tutto a livello calcistico, quindi ho battuto tutti i record, ho fatto tutto quello che potevo fare.
1: Quando il sogno calcistico è ai titoli di coda, comincia l'incubo giudiziario. L'amicizia con il figlio di un boss, le accuse per estorsione e quegli insulti rivolti al giudice Falcone per i quali chiederà più volte scusa, fino alla riconciliazione con i familiari e con Vincenzo Di Fresco, figlio di Maria Falcone.
0: Io andai a Palermo per invitarlo alla mia presentazione del libro, che ancora non sapevo dove farla. E lui invece mi disse: no, no, tu la fai qua da noi alla fondazione perché io voglio che sia così. E per me quello è stato veramente un punto importante e ringrazio sia lui che la signora Maria per l'opportunità. E abbiamo sicuramente in programma di fare una scuola calcio, un campo alla calcio lì vicino alla fondazione e poi ci sarà la partita d'addio che non ho potuto fare tanti anni fa, che faremo il 26 di settembre con tanti, tanti ex giocatori, tanti colleghi miei dell'epoca, dove poi il ricavato appunto andrà alla fondazione al Museo di Falcone.
1: Una vicenda per la quale Fabrizio ha subito una condanna che lo ha profondamente segnato.
0: Ringrazio chi ha capito, chi mi ha perdonato, ma capisco anche chi ancora oggi purtroppo ha dei dubbi che spero magari col tempo che se li possa togliere.
1: La terza vita di Fabrizio lo vede di nuovo sul campo a contatto con i suoi giovani allievi. Prossimo obiettivo, la promozione in Serie C della squadra femminile.
0: E mi sembra di essere tornato a 20 anni fa, no? A calcio mio. Le ragazze si allenano di sera, vengono comunque, sono unite, vogliono raggiungere lo stesso obiettivo. Questo per me è importante, cosa che oggi magari con tanti ragazzini fai fatica, preferiscono fare altre cose piuttosto che allenarsi, invece loro sono quadrate, questo mi piace.

0: spesso questo colpevole in Italia non paga e questo ci fa imbestialire. È forse anche per questo che il lettore sceglie Gialli, perché almeno qualcuno in galera ogni tanto ci va.
1: Tintenoir, in una puntata tra libri e musica all'insegna del giallo. A Petrarca il papà di Rocco Schiavone, Antonio Manzini, in un viaggio dalle Alpi alla Sicilia di Camilleri.
2: Dalla provincia si parte, ma per fortuna si ritorna per un discorso di radici.
1: Denominatore comune, l'operosa provincia italiana, spesso teatro di efferati delitti.
3: La provincia è un elemento fondamentale del noir.
4: Le cose che non si dicono o non si sanno, a parer mio, esistono un po' meno.
5: Questo è illegale!
6: La giustizia è un concetto del tutto umano. È come le cose umane. Spesso sbaglia.
1: Buon sabato e bentornati a Petrarca. Con noi questa settimana c'è Antonio Manzini, benvenuto.
0: Grazie, bentrovati.
1: Ancora pochi giorni di attesa e poi sarà martedì nelle librerie I tramezzini di Rocco Schiavone. Si riparte da una raccolta di racconti, come mai?
0: Sono dei pezzi della vita di Rocco, non tutti sono dei gialli, sono dei racconti di quando lui è ragazzo, anzi quasi bambino, in Trastevere, prima che andasse ad Aosta. Insomma, sono lacerti, sono pezzi della sua vita messi insieme. Si chiama I tramezzini perché è un omaggio a un mio vecchio e caro amico, che è uno scrittore che è stato abbastanza importante, che si chiamava Andrea Camilleri, che aveva scritto Gli arancini di Montalbano.
7: Adelina aveva due figli delinquenti che trassivano e niscivano dal carcero.
8: Mi posso offrire una delle prelibatezze di Adelina?
9: Accetto.
8: Grazie.
9: Grazie.
8: Come?

0: Allora io, per onorare il suo ricordo, che deve essere sempre presente, ho chiamato i tre mezzini di Rocco Schiavone.
1: Come sta Rocco Schiavone?
0: Quello della carta, dice? Quello della carta sta, boh, come sempre, vivacchia, diciamo, cerca di vivere, di andare avanti, più o meno.
1: Siamo stati sul set della serie, proprio ad Aosta, ovviamente. Andiamo a vedere.
2: Una manifestazione ambientalista davanti al Palazzo Regionale, in Piazza De Feia ad Aosta. Ci sono poliziotti, giornalisti, telecamere e poi arriva lui, Rocco Schiavone. Molti fan che aspettavano il burbero vicequestore romano.
3: Se riesco a fargli fare almeno un altro, terzo selfie.
2: L'ha messo come schermata. Lo adora praticamente,
3: sì.
2: Schiavone.
3: Lo amo proprio, mi piace. Io quando so che c'è, sono già come un falco. Poi c'ho le mie spie, diciamo, un po'. Tanto sta per un bel po', perciò se non riesco oggi a fare il selfie, mi capiterà.
2: Dal centro del capoluogo alla Stella di Pila sono partite le riprese della settima stagione della fortunata serie Rai, tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Bocche cucite da parte della produzione sui dettagli del set. La divisa dei poliziotti deve essere coperta quando non sono in scena.
4: Okay. Per non girare con la divisa che non è.
5: E che emozione è fare la comparsa in un set?
4: Non lo so, te lo dirò poi, è la prima volta, quindi sì.
2: Trucco e parrucco sempre pronti.
6: Deve essere sbarbato, pulito, in ordine.
2: 150 le comparse impegnate in questa giornata.
7: Non ho mai perso un episodio, quindi è molto emozionante essere qui.
8: Bello, entusiasmante, sono contenta di fare questa esperienza.
2: Intuiamo che la sceneggiatura possa essere tratta dal romanzo ELP, in cui Manzini narra di un imprenditore di una fabbrica di pellami ucciso in un attentato attribuito agli ambientalisti di un esercito di liberazione del pianeta. Ma per saperne di più e vedere in azione l'amato poliziotto, interpretato da Marco Giallini, dovremo aspettare probabilmente il prossimo anno.
1: Accennavamo, lei non è solo l'autore dei libri di Rocco Schiavone, ma anche lo sceneggiatore della serie Rai. Ma come cambia il suo lavoro quando è da rivolgere al pubblico del piccolo schermo?
0: È un linguaggio completamente diverso. In realtà la sceneggiatura è una sorta di canovaccio, più o meno bello, che serve poi al regista, e al direttore della fotografia, al costumista, insomma allo scenografo, per mettere sul film, e agli attori soprattutto, per sapere le battute. Quindi la sceneggiatura è un primo passo per poi fare il film.
1: Si riesce in qualche modo a entrare in profondità nei personaggi, quelli principali, ma anche in quelli secondari, anche in una sceneggiatura che per definizione ha molte meno pagine magari di un libro?
0: No, devi farlo, e non soltanto attraverso i suggerimenti dati a un regista, che poi, essendo un regista, sa perfettamente quello che deve fare, ma poi c'hai la capacità attoriale degli interpreti che capiscono profondamente il personaggio e lo restituiscono al meglio, quindi anche qui è una sinergia in realtà.
9: Senti, abbiamo un corpo non identificato, vedi se ci sono delle denunce di scomparsa, va bene?
10: Non ho capito.
9: Come non l'hai capito?
10: Non ho capito lo quid.
9: Abbiamo questo corpo non identificato e tu devi vedere se nell'ultimo mese ci sono delle denunce, va bene?
10: Come si chiama?
9: Chi?
10: Chi? L'uomo che è sparito.
9: Ma se sapevo come si chiamava lo chiedevo a te.
1: Quando hai iniziato a scrivere Rocco Schiavone, quindi Pista Nera, siamo nel 2013, aveva in mente un qualcosa di simile a quel volto di Marco Giallini che oggi indissolubilmente è legato a quella figura?
0: No. Rocco Schiavone nel libro non è mai descritto. Non è mai descritto fisicamente, perché mi piace pensare che ognuno lo immagina in un modo diverso. È il bello di noi lettori, quando leggiamo il libro, di fare una buona percentuale del libro leggendolo con la nostra immaginazione, i nostri ricordi, la nostra esperienza. E così credo che ognuno si sia immaginato Rocco Schiavone in un modo diverso. Poi chiaramente arriva Marco Giallini, che è perfetto, e imprime una certa immagine al personaggio.
1: Oggi parliamo tanto di noir e di gialli, e da un romanzo ad Aosta con protagonista un romano passiamo invece a un padovano che va in Sardegna e ritorna, e che nasce dalla penna di Massimo Carlotto.
11: Dopo 7 anni Marco Buratti prende una decisione dolorosa. Lasciato da una donna che amava molto, abbandona Cagliari, la sua luce, i suoi panorami, e si tuffa nei grigi inverni veneti, tra Padova e Vicenza.
12: Sono le classiche città nebbiose del nord-est, questo si svolge soprattutto tra Padova e Vicenza. C'è anche molta provincia, perché la provincia è un elemento fondamentale del noir.
11: Deve portare a termine una missione.

0: L'alligatore, investigatore senza licenza, il fortunato personaggio seriale di Massimo Carlotto, tornato in libreria con A esequie avvenute e Inaudi stile libero. Protagonista la storia di una cicatrice, ma seguire il percorso umano e sentimentale di Buratti vuol dire anche addentrarsi nei fenomeni mafiosi che dilagano in questa zona del paese.
1: Parte da una scomparsa di una donna moldava, e l'alligatore indaga nel mondo della criminalità economica in Veneto, che è una vera piaga, perché è un percorso criminale battuto da incensurati, quindi è molto difficile anche scoprirli. Però è una situazione molto pericolosa dal punto di vista sociale, una situazione endemica, per cui lo sfondo è proprio questo ambiente qui, non solo. Ma attraverso questo si arriva alle banche clandestine cinesi, che è un'altra piaga del nord-est, nel senso che molti soldi del famoso nero finiscono nelle banche clandestine cinesi e spariscono per sempre.
0: Tra fiumi di denaro illegale, rapimenti e vittime da salvare, la resa dei conti sarà inesorabile.
1: Incontra un'altra indagine che è sulla mafia ucraina. La mafia ucraina è una mafia poco raccontata, da noi nel nord-est è molto presente, per cui valeva la pena raccontarla.
2: Quanto un territorio, una località condiziona il protagonista di un libro?
3: Tantissimo, è un personaggio, anche il luogo geografico dove si svolge la vicenda condiziona tutto il racconto, non solo il protagonista.
4: Madonna, che fretta!
5: Ce la fa, dottore?
6: Al rilascio.
5: Avevo detto che si doveva comprare delle scarpe adatte.
6: Per favore, io con quei cazzo di canotti non ci cammino, lo capisci o no?
5: Venga, venga.
3: La Valle d'Aosta infatti non è stata mai una caso. La Valle d'Aosta è importante, la Valle d'Aosta somiglia a Rocco Schiavone per tanti motivi. È terribile, è una gola che potrebbe anche spaventare per chi non è abituato alla montagna, però poi se vai a cercare dentro c'ha dei diamanti meravigliosi, ma li devi cercare. È così Rocco.
2: Talvolta però sono proprio le località un po' più piccole che sfidano quasi la fantasia di uno scrittore. Penso a certi fatti di cronaca che vanno addirittura oltre a Vetrana, Garlasco, di cui si parla tantissimo. La provincia fa solo più rumore o c'è qualcosa di più?
3: La provincia è curiosa, la provincia mostra con chiarezza le correnti sotterranee. Quello che in una città magari si perde nel caos, ma che c'è?
7: In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro. Non eravate preparati a convivere con l'incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. Covato in silenzio, protetto. E questo vi atterriva più di ogni altra cosa.
3: I fatti di nero accadono ovunque. Accadono a Pavia, come a Roma, come a Milano. Forse ci incuriosisce il fatto di andare a vedere una città di cui non ne sappiamo niente, credo.
2: Vediamo che purtroppo spesso quando si parla di cronaca nera, in provincia, purtroppo non solo in provincia, poi le vittime siano le donne.
3: No.
2: Come si spiega?
3: Bah, come si spiega? Si spiega con una cultura patriarcale che non accenna a diminuire, si spiega con l'educazione data a certe persone, si spiega che le prime colpe ce l'hanno i genitori di questi assassini, perché hanno educato il figlio in una maniera sbagliata, patriarcale appunto, dove l'uomo che porta i pantaloni in casa e queste sciocchezze qui, e similia. Credo che bisogna ripartire proprio dall'educazione familiare, poi quella scolastica e poi quella sociale, perché ancora oggi lei mi deve spiegare per quale motivo un giornalista televisivo guarda una partita di tennis fra Sinner e un altro signore e dice gli atleti. Appena ci stanno la Goff, che so io, e la Paolini diventano le ragazze. Sono atlete, non sono ragazze. E bisogna stare attenti anche all'uso delle parole. C'è una diminuzione proprio... Non c'è lo stesso stipendio, non c'è lo stesso trattamento economico. Finché queste non finiscono, non finiranno, questo tipo non solo di educazione, ma proprio di atteggiamento, continueremo anche, anzi, peggioreremo sempre di più.
2: Ha raccontato la provincia, ha raccontato le donne, il cantautore che abbiamo incontrato al Salone del Libro è Luciano Ligabue, che torna nelle librerie con una riedizione del suo primo romanzo.
8: L'ingresso è da rockstar, il calore del pubblico quello di un concerto, ma Luciano Ligabue è al Salone del Libro, da poco finito a Torino, per presentare la riedizione della sua prima opera narrativa. Il titolo Fuori e dentro il borgo, una raccolta di 50 racconti uscita alla fine degli anni 90.
9: In questa edizione c'è la sceneggiatura della Diofreccia, che è un film che è nato da questa raccolta di racconti. E quindi per la prima volta sono stati messi insieme queste due cose, entrambe molto importanti nella mia storia personale.
10: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
11: Radio Raptus? Cazzo è Radio Raptus?
12: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
8: Parola scritta e parola recitata, la musica per unirle, il rock ma anche il pop e il blues. L'ambientazione padana con la nativa Correggio, in provincia di Reggio Emilia, a fare da sfondo. Personaggi autobiografici, l'epopea delle radio libere, l'omaggio a un altro celebre correggese, lo scrittore Pier Vittorio Tondelli, un luogo dell'anima a cui il cantautore è sempre rimasto legato, nonostante tutti i cambiamenti.
9: Fisicamente è identico, nel senso che le cose sono, se uno lo vede lo trova immutato. È chiaro che è cambiato tutto in chi lo frequenta, perché comunque essendo cambiato il mondo, essendo cambiata la società, però resta pur sempre il mio posto, vivo lì da sempre e quindi in qualche modo le mie radici rimangono belle piantate.
13: Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx.
14: Dalla provincia si parte un metro indietro o un metro avanti?
9: Dalla provincia si parte, ma per fortuna si ritorna, perché è un discorso di radici. E io non credo mai che sia necessario vivere in una grandissima città per avere gli stimoli necessari per scrivere. Credo che serva che tu abbia una sensibilità sufficiente ad avere un tuo sguardo nel vedere le cose.
2: Antonio Manzini con noi questo sabato. Che rapporto ha con la musica? L'ascolta mai magari mentre scrive?
3: No, mentre scrive sì, soltanto musica d'orchestra. Non ci deve essere il ritmo, perché io prima suonavo la batteria e mi distraggo. Ancora dopo tanti anni penso a quello che sta facendo quel signore sulla ritmica.
2: 16 indagini di Rocco Schiavone, tanti racconti, 6 romanzi senza Rocco Schiavone. Ma dove si trova l'ispirazione? In un altro libro, in un giornale, in un telegiornale? O semplicemente dalla vita di tutti i giorni?
3: Non le so rispondere, perché è un po' un misto di tutto questo. Sono i tuoi pensieri che se ne vanno per i fatti loro, soprattutto almeno per me quando guido. Forse è una cosa che ti è successa nella vita e che ti... per esempio un libro nacque da un incontro che feci in treno con una persona che mi raccontò un dettaglio proprio della sua vita, e da lì mi è venuto in mente Gli ultimi giorni di Quiete, che è uno dei libri che amo di più.
2: Diciamo che il segreto forse è un po' anche la curiosità di quando si incontra una persona magari per caso sul treno.
3: Forse sì, oppure anche il caso che ti mette davanti a degli abbozzi di storie che però poi ti fanno riflettere e ti fanno pensare. Cominci a chiederti ma perché è successo questo, perché è successo quest'altro, e poi essere smemorati non è male, perché non sai più se questa cosa l'hai vissuta, l'hai inventata o te l'hanno raccontata.
2: Noi ogni settimana andiamo un po' a rovistare nelle preziose teche della RAI. Questa settimana abbiamo deciso di tornare al 1994, al Festival di Sanremo, quando un attore comico sorprese un po' tutta l'Italia. Era Giorgio Faletti.
15: Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio. Di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo. Che se non serve per cose buone, può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.
2: Sorprese tutti Giorgio Faletti con quella canzone, sorprenderà tutti altre volte, come quando diventò un grande giallista inaspettatamente. In quella canzone si parlava della strage di Capaci. Che rapporto ha Manzini con l'Italia, con i suoi alti e con i suoi anche drammatici bassi come questo?
3: È una parola, è il paese che ami e che detesti allo stesso momento, è il paese che non... che non cresce, che non ha una spinta per il futuro, che allontana i giovani e che non riesce a trovare una quadra dei suoi problemi endemici, che sono

0: appunto quelli della malavita organizzata, di una cultura vecchia, conservatrice, che non sviluppa il paese. Il paese purtroppo, io lo sento che se ne sta andando. Non c'è... Quando i giovani scappano dal paese vuol dire che il paese non ha più speranze. Rimaniamo solo noi vecchi, a fare che non si sa bene. E però continuiamo a navigare, ma non ho molte speranze e mi dispiace perché, forse, senza che lo dica, non perché sono italiano, ma un paese di una bellezza, forse più bello che c'è nel mondo.
1: È la storia stessa dell'Italia che fa degli italiani un po' tutti commissari.
0: Penso di sì. Ha subito troppe invasioni, per cui la legge è sempre stata un pochino poco chiara in Italia, no? Perché ogni invasore che arrivava metteva delle regole diverse. Siamo curiosi di sapere sempre chi è colpevole, ma spesso questo colpevole in Italia non paga. No? E questo ci fa imbestialire. E forse anche per questo che vanno di moda, che il lettore sceglie i gialli, perché almeno qualcuno in galera ogni tanto ci va.
1: Scopriamo un altro giallo, andiamo a Venezia, anche lì c'è una ragazza scomparsa, nelle pagine di Eva Convertino e Alberto Mingardi, Jugend, mistero sul Canal Grande.
2: Mikoto, giovane studentessa giapponese, sparisce improvvisamente tra le calli di Venezia. La cerca il fratello, un collezionista d'arte, arrivato in laguna inseguendo la bellezza. Chiederà aiuto al commissario Ivano Altieri, un piemontese trapiantato in città per amore. Sono i protagonisti di Jugend, un noir edito da Bompiani e scritto da Eva Convertino, comunicatrice padovana, e Alberto Mingardi, professore allo IULM di Milano. Il caso sembra semplice, Mikoto ha una vita irrequieta, ma nel labirinto dei sestieri la verità si nasconde facilmente. È stata proprio Venezia a ispirare la storia.
3: Si poneva come un luogo ideale per rispecchiare alcuni concetti dell'estetica giapponese, come per esempio appunto Jugend, il termine che dà titolo al nostro romanzo.
2: È la grazia suggerita dall'ombra che ci invita a guardare oltre la superficie delle cose.
3: Una bellezza misteriosa, enigmatica, difficile da comprendere nell'immediato, non una semplice estetica come siamo abituati a concepirla al giorno d'oggi, ma piuttosto qualcosa che è in continuo mutamento e che si scopre poco a poco.
2: Lentamente emerge anche la fragilità di Mikoto. Tra crimini efferati, relazioni ambigue, amori romantici e sentimenti ossessivi, si racconta uno spicchio di città.
4: Venezia oggi è la città del turismo di massa, ma è anche la città di alcuni esponenti di una grande elite internazionale che ci hanno preso casa, perché Venezia è la capitale dell'arte in tutto il mondo, anche dell'arte contemporanea. La Venezia che noi abbiamo provato a raccontare, quella nella quale noi abbiamo inserito questo mistero, vorrebbe essere proprio questa Venezia, la Venezia di oggi.
3: È un noir che va ad indagare molto la psicologia dei personaggi e che fa riferimento all'atmosfera veneziana che si adatta perfettamente all'idea di decadenza che viene ripresa nel libro.
1: Un consiglio a un giovane che vorrebbe un pochino seguire le orme di Camilleri o di Manzini.
0: Un giovane molto giovane?
1: Un giovane molto giovane.
0: Pinocchio. Pinocchio, molto giovane. Un po' più grande La montagna incantata di Thomas Mann.
1: Quindi due libri per capire come poi iniziare magari a scrivere.
0: Per capire in generale la vita. Poi se vuole cominciare a scrivere, si comincia a scrivere anche senza aver letto questi due libri, grazie a Dio.
1: Ci sono dei libri che fanno dei giri particolari. Io vorrei citarne uno, un romanzo che non arrivò di fatto ai primi posti delle classifiche, ma che dopo 20 anni voi avete deciso di ripubblicare per rispondere a una sorprendente rinascita di questo titolo.
0: Sì, il libro si intitola Sangue Marcio. I libri fanno dei giri pazzeschi anche come lettore. Ci sono dei libri che tu hai scartato, non si sa per quale motivo, oppure hai letto e non hai capito, poi li rileggi da grande e scopri il capolavoro che non l'avevi proprio capito. Uno di questi è i Promessi Sposi, che te lo fanno leggere quando c'hai il liceo e non lo capisci, non lo puoi capire. Lo rileggi da grande e dici: oh, ops, non avevo capito nulla di questo libro.
1: Incontriamo un altro grande nome della letteratura italiana a Torino, c'è Margherita Oggero.
5: Una vita tra i libri. Margherita Oggero, classe 1940, dopo la carriera da insegnante agli istituti tecnici, si è dedicata alla

0: scrittura, una ventina i libri pubblicati, l'ultimo Le piccole viltà.
1: Le piccole viltà sono tutte quelle cose che non abbiamo neanche il coraggio di confessare a noi stessi, però poi ci sono, ne abbiamo la consapevolezza, e chiunque non voglia falsificare davanti a se stesso la propria vita, ogni tanto si ricorda di una cosa che ha fatto o non ha fatto e che cerca di ricordare però il meno possibile.
0: E a tal proposito torna anche in questo romanzo l'elemento del crimine, a cui la Augero è molto affezionata, perché una delle piccole viltà descritte, forse la più evidente, è un tentato omicidio.
1: Non avviene non per volontà di chi pensava di compierlo, ma perché interviene qualche cosa per cui sfuma sia la possibilità sia l'opportunità di farlo.
0: Il romanzo racconta la storia di una famiglia torinese attraverso i non detti piccoli compromessi che ognuno di noi si ritrova a dover fare nella vita. Un omaggio all'altra parte dell'animo umano descritta da Natalia Ginzburg nelle Piccole virtù.
1: Solo che le cose che non si dicono o non si sanno, a parer mio, esistono un po' meno. Quello che non si sa è anche l'elogio del silenzio, insomma, del saper tacere qualche volta.
0: La scrittura per Margherita Augero è diventata una fedele compagna di vita che le permette di riflettere sui comportamenti delle singole persone e le dinamiche sociali per poi trarre nuovi spunti narrativi, anche se non è sempre facile.
1: È fatica a scrivere. Quelli che ti dicono mi metto lì e le idee, i personaggi vengono da soli, scusate, tutte balle, perché non è vero.
0: Dietro ogni romanzo un duro lavoro, perché l'ispirazione esiste, ma deve essere ben coltivata.
2: Ci ha già dato qualche consiglio di lettura Antonio Manzini poco fa, ora gli chiediamo, come facciamo ogni sabato ai nostri ospiti, un libro che almeno una volta nella vita tutti dobbiamo leggere.
3: Delitto e castigo. Va letto.
2: Come mai?
3: Perché è il più grande libro... uno dei più grandi libri della letteratura mondiale. Tanti anni fa era ancora vivo Andrea Camilleri, non vedeva più, e mi disse: mi sto facendo rileggere Delitto e castigo da una ragazza. E dico: Andrea, ti sta piacendo? Lui mi disse: Antò, con quello che Dostoevsky lascia per strada, noi ci scriviamo 6 romanzi. Ecco perché forse va letto. La ricchezza, la profondità, la lingua, è un libro che non puoi non leggere.
2: Dai consigli di lettura di Antonio Manzini a quelli dei nostri amici librai, vediamo.
4: Jean, il protagonista di questo libro, è un giovane medico generico che dopo un trauma vissuto in un turno del pronto soccorso locale non riesce più a piangere. Questo è il leitmotiv di dove vanno a nascondersi le lacrime. La quotidianità di Jean è scandita dalle visite dei suoi pazienti nell'ambulatorio posto in una cittadina del sud-ovest della Francia. Sono visite che portano un carico emotivo molto forte, tristezza, dolore, desiderio di ascolto, a cui Jean dà tutta la disponibilità che può. L'autore, Baptiste Ballier, ha una scrittura leggera ma contemporaneamente profonda, commovente, che tocca le corde del nostro cuore. Riesce a scandire emozioni forti, che ci portano alla nostra interiorità. Non pretende di guarire nessuno, ma ci fa capire che dietro le nostre fragilità ci sono anche le nostre forze. Dove vanno a nascondersi le lacrime, di Baptiste Ballier, tradotto da Giuseppe Giovanni Allegri, edito da E.O.
5: Nino è un tredicenne che vive insieme alla madre Agata e alla zia Rosi in un piccolo e sperduto paesino siculo, dove gestiscono un'azienda di produzione e di rivendita di marmi. Tale attività non è altro però che una copertura per ciò che la famiglia è costretta a fare da secoli: nascondere, proteggere e custodire una creatura mitologica che fin dall'inizio noi capiamo essere Medusa. Scordati gli amici, scordati i viaggi. Il mondo comincia e finisce a Triscina. Noi abbiamo un compito: occuparci della cosa nel bagno. Questo è ciò che la madre ripete costantemente a Nino, la realtà che lui conosce e il destino che lui ha accettato e ha dato per certo fin dall'inizio dei suoi giorni, che non ha mai messo in

0: discussione fino all'arrivo di due nuove figure femminili. Arianna, una giovane madre impiegata nel mondo di OnlyFans, sregolata e libera, e Saskia, sua figlia, una bambina che in realtà è impegnata a occuparsi di cose troppo da grandi per la sua età. Nino scopre l'amore e il desiderio, lo porteranno a fare delle scelte fino a un finale totalmente inaspettato. Nicolò Ammaniti, il custode, per Einaudi.
1: Grazie per essere stati con noi. Petrarca torna sabato prossimo, 12.55 su Rai 3, e grazie ad Antonio Manzini.
2: Grazie a voi, grazie mille.
1: Noi ogni sabato chiudiamo in musica. Abbiamo scelto un po' di tinte noir, un po' da poliziesco, un brano di qualche anno fa di Francesco De Gregori, che ci riporta anche all'atmosfera del Giro d'Italia, visto che i giorni sono quelli. E allora, buon sabato con il bandito e il campione.

0: Bentrovati, quella di oggi sarà una puntata dedicata a un viaggio in Emilia-Romagna lungo il torrente Ensa, attraverso delle tappe che fanno parte della storia del costume d'Italia, fatte di parmigiano reggiano, resistenze di un personaggio come questo, Peppone, perché qui siamo a Brescello ed è da qui che inizierà il nostro viaggio.
1: Viaggio in Val d'Ensa, dove i musei di Casa Cervi, Don Camillo e Peppone del parmigiano reggiano raccontano una terra che ha segnato il Novecento. In Calabria riemerge dal silenzio l'abbazia di Corazzo con un ambizioso progetto di restauro per le rovine che ispirarono Gioacchino da Fiore. Il culto che accompagna il quotidiano sono le santelle che popolano le contrade storiche di Bormio sotto lo sguardo delle vette alpine. Sbarcano a Roma da Vienna le meraviglie d'Asburgo, il lusso di una dinastia che ha dominato l'Europa, in mostra al Museo del Corso.
0: Bentrovati, iniziamo il nostro viaggio lungo la Val d'Ensa, questa valle segnata da un torrente che delimita il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia e ci fa attraversare una serie di territori caratterizzati da una rete di musei che scopriremo in parte nel corso di questa puntata. Il nostro viaggio inizia, lo avete riconosciuto, da Brescello, dalla piazza famosa per la serie dei film Don Camillo e Peppone. Siamo con il direttore del museo dedicato a questa serie, Augusto Abbati. In questa piazza si svolgevano proprio le scene del film.
2: Sì, in questa piazza si svolsero tutte le scene dei cinque film e fu scelta dal primo regista, Duvivier, il francese, che arrivò nella piazza e disse: è questo il paese, proprio per la dimensione della piazza e perché c'erano il municipio e la chiesa una di fronte all'altra, così come Peppone e Don Camillo.
3: Spero di rivederla presto, monsignore.
4: Lo spero anch'io, senatore. Stia bene e buona permanenza.
0: Direttore, intanto siamo di fronte alla chiesa, dove entriamo a scoprire un altro elemento del film. Andiamo. Augusto, siamo entrati nella chiesa che era famosa all'interno del film per la presenza di un crocifisso, che ora non vediamo più.
2: Sì, il crocifisso parlante di Don Camillo, con cui lui spesso si confida, che adesso è custodito qui nella cappelletta che andiamo a vedere.
4: Però non è ancora detto, perché non è mica facile infinocchiare quel dottor Galuzzi.
5: Specialmente quando qualcuno lo ha avvertito di stare in guardia.
0: Il Cristo con cui Don Camillo parlava è stato spostato, ma è stato anche consacrato.
2: Sì, adesso è un oggetto sacro e, come vedete, qui noi abbiamo solamente una delle teste rimaste, perché il crocifisso fu fatto con varie teste, con le varie espressioni del Cristo, a seconda di quello che Don Camillo gli confidava.
0: C'è un altro luogo qui a Brescello che ci racconterà ancora meglio il mondo di Don Camillo e Peppone. Adesso però ci trasferiamo in Calabria, dove sta per ritrovare vita un'abbazia cistercense nel Catanzarese a Carlopoli.

0: Dall'alto mostra tutta la sua maestà, ma è entrando e attraversandolo che questo luogo leggendario trasmette tutte le sue vibrazioni, pareti di pietra, soffitto di cielo. L'abbazia di Corazzo a Carlopoli, nel cuore del Reventino, proprio in mezzo alla Calabria, è stata il posto delle elucubrazioni di Tommaso Campanella e delle meditazioni di Gioacchino da Fiore, ma prima di tutto luogo di culto e misticismo. Oggi torna a poter essere visitata, rimessa in sicurezza nella sua parte principale e in futuro anche nel chiostro, grazie ad un progetto sperimentale finanziato con fondi regionali.
1: Consiste nell'andare a inserire dei sottili fili di acciaio all'interno dei giunti di malta, che ora sono stati di nuovo coperti, questi sottili fili di acciaio, che poi vengono connessi alle murature, quindi danno una nuova consistenza.
0: Dopo un lungo periodo di gestazione e qualche polemica per un precedente progetto giudicato troppo invasivo anche da archeologi come Salvatore Settis, la quadra col Ministero della Cultura è stata trovata.
2: Far sì che questo luogo potesse essere un luogo di meditazione, ancora un luogo di preghiera e ancora un luogo che potesse ispirare come natura, paesaggio, archeologia possano in modo armonioso convivere.
0: Ora resta il sogno di portare qui amanti dell'archeologia, curiosi dell'esoterico, appassionati di arte e tutti i cittadini.
3: Una bella responsabilità esporre in un luogo così.
4: È un luogo magico, e per un artista penso di uscire a dialogare con opere contemporanee in un ambiente carico di fascino e di mistero come l'abbazia sia una delle grandi soddisfazioni della vita.
5: E questo a che serve?
6: Quale?
5: Questo.
6: Questo qui?
5: Mm. Ah, questo dovrebbe essere il coso.
7: Bentornati a Brescello, riprendiamo il nostro viaggio da questo luogo dove si respira ancora l'atmosfera della serie di Don Camillo e Peppone, con questo carro armato che compariva nel terzo episodio intitolato Don Camillo e l'onorevole Peppone. Si trova proprio accanto al museo dedicato a questi film che hanno segnato non solo la storia di questo territorio ma di tutta Italia. Entriamo. Il museo dedicato alla serie raccoglie, lo vedete, fotografie di quando la produzione è arrivata qui a Brescello, manifesti, fogli di giornali, ma soprattutto oggetti di scena. Siamo con il direttore, troviamo le biciclette del film.
8: Sì, queste sono le biciclette della famosa scena finale del terzo film, Don Camillo e l'onorevole Peppone, che chiude in questa maniera scenica sull'argine che unisce Boretto a Brescello, il terzo film.
9: Però, se uno dei due s'attarda, l'altro l'aspetta.
7: Sullo sfondo invece troviamo un'altra locandina che è recente, ma riproduce quella originale degli anni 50 in cui l'amministrazione comunale invitava la popolazione a collaborare a questa produzione cinematografica, così come è stato fatto ultimamente per un film di nuova uscita della Rai.
8: Assolutamente, nel 2025 è tornato qui una troupe Rai per girare un film dedicato al padre di Don Camillo e Peppone.

0: Scarpone, Giovannino Guareschi, e Brescello ha avuto l'onore di ritrovarsi ancora una volta set cinematografico per quasi un mese per le riprese di questo film che uscirà in autunno.
1: Ci spostiamo in Toscana.

0: La mostra si occupa di un Sozzas non ancora famoso, capace di affrontare l'ignoto, di muoversi nel futuro, restituisce al design un senso di avventura che in qualche modo il designer aveva un po' perso, era diventato una tecnica per disegnare delle lampade. Ecco, lui più che disegnare lampade, disegna la luce.
1: È stata una delle menti più creative e visionarie del Novecento, capace di influenzare, trasformandolo, il design italiano. Ettore Sozzas era soprattutto un architetto, così amava presentarsi, ma nel corso degli anni ha saputo sperimentare terreni nuovi. Una mostra a Palazzo Buontalenti di Pistoia ripercorre parte di quel cammino dal primo dopoguerra alla metà degli anni 70, 1400 opere e documenti, molti dei quali inediti, per un allestimento che propone un focus sulla ceramica con sale dedicate.
0: All'inizio è una superficie su cui lui deposita dei segni, ma che a poco diventa una materia con cui lui costruisce dei volumi. I grandi oggetti che io ho alle spalle ne sono un po' l'esempio. A un certo punto lui è scontento di fare vasetti, non gli basta più fare della piccola ceramica da tavolo, ma pensa che la ceramica debba interagire con l'ambiente, con lo spazio dentro cui si sta. E disegna questi totem.
1: Nel 1962 Sozzas viene ricoverato per alcuni mesi per una grave forma di nefrite. Ne ritroviamo traccia in un disegno a testimonianza di come attraverso l'arte tutto si trasformi, anche la percezione del male.
0: Aveva una posologia molto intensa, tantissime pillole, e c'è un suo piccolo disegnino in cui si vede questa successione di pillole, di bicchierini, e lui lo chiama il totem di Palo Alto. Ecco, in qualche modo queste grandi ceramiche ambientali sono un omaggio, un ricordo, una suggestione che nasce da quei mesi difficili e che diventano in realtà dei gioiosi oggetti che abitano l'ambiente.
1: La mostra esplora anche il profondo legame che Sozzas ebbe con la Toscana attraverso collaborazioni con aziende storiche del territorio, da una famosa azienda di mobili di Agliana alle ceramiche di Montelupo Fiorentino fino all'Olivetti di Pisa, per cui Sozzas disegnò macchine da scrivere e progettò il primo calcolatore elettronico, conducendo studi su una diversa concezione di ufficio. La mostra si chiude con il ciclo fotografico delle metafore. Abbandonato il colore, si affida ad un rigoroso bianco e nero, decide di donare il proprio archivio, dando così vita ad una nuova fase, quella che lo consacrerà a livello internazionale.
2: Bentornati, riprendiamo il nostro viaggio e lo riprendiamo proprio dal torrente Enza, che dà il nome a questo progetto del CAI di Reggio Emilia, Marino, di mettere in rete tutti i musei che stanno in questa parte di Emilia Romagna.
3: Sì, ecco, metterli in rete era uno degli obiettivi, in effetti l'obiettivo principale, diciamo, era creare la consapevolezza, far emergere la consapevolezza tra amministratori, cittadini, operatori del turismo di questo territorio, di questa ricchezza presente in Valdenza.
2: Sono diversissimi tra di loro, abbiamo già visto il museo dedicato a Don Camillo e Peppone, vedremo tra poco quelli dedicati alla Resistenza, al Parmigiano Reggiano, ma ce ne sono svariati.
3: Ce ne sono, noi ne abbiamo contati 35, e la maggior parte sono legati alla civiltà contadina. Poi ce ne sono un buon numero dedicati all'arte, a partire da quello più noto che è la Magnani Rocca, ma ce ne sono alcuni molto interessanti, sono delle case museo dedicati a degli artisti del posto che sono interessanti perché sono artisti rappresentativi del loro territorio.
2: Tutti i musei che sono delle tappe lungo il torrente Enza che andiamo a percorrere insieme al CAI. Enzo, stiamo camminando sul torrente Enza, proprio dove voi organizzate questi percorsi che attraversano la provincia di Reggio Emilia.
4: Sì, è uno dei percorsi, dei tanti percorsi che abbiamo nel nostro territorio provinciale. Questo nasce a Boretto, nei pressi del ponte che collega l'Emilia alla Lombardia, e sale fino a Canosso.
2: Quindi si trova anche in questo caso natura, storia, vediamo sullo sfondo la sagoma di un castello.
4: Esatto, quello è il castello di Montechiarugolo, nella seconda guerra mondiale è stato un campo di internamento di popolazione straniera che viveva in Italia.
2: Continuando lungo il fiume, tra poco saremo al museo di Casa Cervi, ma prima andiamo in Lombardia, nella montagna.

0: montagna di Bormio, dove ad indicare la strada sono le santelle. Scopriamo cosa sono.
1: Tra pietre, cielo, boschi e montagne, una vicinanza al divino che a Bormio, borgo ai piedi dello Stelvio, si respira attraverso le tante rappresentazioni del sacro. Le chiese, le edicole votive, chiamate santelle, le pareti delle case sono decorate da affreschi. Combo è uno dei reparti, così vengono chiamate le contrade più suggestivi. Ci si arriva attraversando il ponte sulla cui sommità sono due santelle.
2: L'antico ponte del paese, eretto nel 1591 a seguito di un'alluvione che ha distrutto l'antica struttura. Nel 700 il ponte ha visto un rifacimento e a seguito del rifacimento sono state aggiunte anche le due cappellette votive che vediamo.
1: Una rievoca il trasporto del Santo Crocifisso, antica tradizione religiosa che lega Bormio alla Catalogna, l'altra raffigura San Giovanni Nepomuceno.
2: Santo tipicamente messo a protezione delle acque, un santo di origine boema, la cui canonizzazione risale al 1729 e a testimonianza della diffusione precoce del culto del santo nelle nostre zone, abbiamo anche questa santella.
1: La protezione dalla furia delle acque è ancora più importante in una contrada rurale in cui fontane, fiumi e canali erano parte integrante della vita cittadina.
2: L'unico pezzo del vecchio Agualar, che era il canale di irrigazione attraverso cui venivano da un lato irrigati i campi alla cosiddetta coltura e poi alla lute, siamo appunto nella zona agricola, nel quartiere agricolo di Bormio, e dall'altra parte alimentava invece fucine, opifici, segherie e quant'altro.
1: Commercianti e artigiani la cui scaltrezza ha dato origine all'emblema di Combo, un gatto in campo bianco. Ma la furbizia poco può contro i pericoli che la tradizione vuole possano incontrarsi nei crocevia, meglio la preghiera, come spiega la santella di Sant'Anna, che proprio a un crocicchio si trova.
2: Voi che qui passate Sant'Anna supplicate, era un invito al viandante a rivolgersi a Sant'Anna e a richiedere, diciamo, protezione alla santa. In questo caso abbiamo la famiglia di Maria Bambina, quindi Sant'Anna, Maria Bambina e il padre.
1: Protezione si chiede al crocifisso ligneo, le cui origini si perdono nella leggenda, conservato nell'affrescata chiesa di Sant'Antonio Abate del XIV secolo, per il suo potere taumaturgico e da secoli invocato e portato in processione. Immagini sacre decorano le pareti delle abitazioni del centro, come Casa Zuccola, sul cui portale campeggia un affresco della bottega bormina degli Anesi.
2: Abbiamo a destra Santa Apollonia rappresentata con la tenaglia e il dente, al lato opposto abbiamo San Giovanni Battista con le Cianius Dei, abbiamo a fianco a Santa Apollonia Sant'Antonio Abate, uno dei santi più venerati dell'Alta Valtellina perché è associato alla protezione del bestiame, quindi a maggior ragione nel reparto di Combo l'effigie di Sant'Antonio Abate, a cui è dedicata anche la chiesa della Contrada, non poteva mancare. Al centro abbiamo una Madonna col bambino.
1: Ben più inquietante la storia di Casa Settomini, con l'elegante ingresso a scalini, al cui interno si narra si possa sentire al crepuscolo il rumore di Gaudenzio.
2: Un fantasma condannato a espiare i propri peccati battendo con la mazza all'interno degli scantinati dell'abitazione.
1: Presenze ultraterrene tra profano e sacro, tra le montagne il cielo è più vicino e il confine tra materia e spirito è più sottile.
0: Bentornati nel nostro viaggio lungo la bassa pianura padana. Siamo arrivati a Gattatico, sempre in provincia di Reggio Emilia, terra segnata dalla resistenza portata avanti dalle comunità contadine, da una famiglia in particolare, quella dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti. Questa casa tipica della campagna padana era la casa della famiglia Cervi e chiediamo all'attuale responsabile del museo di Casa Cervi, Paola Varesi, chi era questa famiglia?
3: Allora, è una famiglia di contadini mezzadri, che quando arriva però in questa casa chiude l'ultimo

0: contratto di Mezzadria nel novembre, esattamente l'11 novembre del 1934.
1: Chiude il contratto di Mezzadria e a cosa passa?
0: E vengono qui, in questa casa, in questo podere, la prendono in affitto. Quindi è un salto proprio di status sociale molto importante, perché siamo in piena epoca fascista e questa famiglia qui arriva qui su questo terreno vivendolo come uno spazio di libertà, dove finalmente possono mettere in pratica tutte le cose che avevano studiato per migliorare la rotazione delle culture, per migliorare l'allevamento, e che sotto padrone non potevano mettere in pratica.
1: Stiamo parlando di sette fratelli che appunto danno dignità al lavoro dei campi, ma poi si trasformano in dei veri e propri partigiani.
0: Allora, sette fratelli più due sorelle. E qui nei campi, mentre arano, mentre mettono in pratica tutte queste migliorie, e coltivano anche questo pensiero antifascista.
1: Senti un po'. Continueremo tra poco la nostra visita al museo di Casa Cervi. Adesso ci spostiamo a Roma, al Museo del Corso, per una grande mostra dedicata alle meraviglie arrivate da Vienna e appartenenti alla Casa Imperiale d'Asburgo.
2: Una delle dinastie più potenti e longeve della storia europea, custode di un regno multietnico e multiculturale, raccontata attraverso l'arte e il collezionismo. La mostra da Vienna a Roma, Meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum, ospitata fino al 5 luglio al Museo del Corso Polo Museale a Palazzo Cipolla, consente di apprezzare con oltre 50 opere alcuni tesori appartenuti alla famiglia imperiale austriaca, offrendo uno sguardo sul loro gusto collezionistico e la visione politica.
3: Gli Asburgo, attraverso questi capolavori, hanno voluto integrare tradizioni molto diverse tra di loro in una unica visione culturale, anticipando un po' quello che è oggi il desiderio di avere un'Europa unita. L'Europa è la culla di ogni forma di espressione artistica. Vogliamo proprio esprimere questo. L'arte unisce tutto.
2: Dai grandi protagonisti dell'arte europea, Velázquez, Rubens, Cranach, Franz Hals, ai maestri italiani Caravaggio, Tintoretto, Tiziano, Arcimboldo, Gentileschi, il percorso espositivo curato da Cecilia Bischoff consente di vedere le opere e gli oggetti commissionati o collezionati dagli Asburgo dal XVI al XVIII secolo e di ricostruire l'identità storica e culturale del Kunsthistorisches Museum di Vienna, uno dei musei d'arte più prestigiosi al mondo.
1: Bentornati a Casa Cervi, in questa parte del museo che racconta i momenti più tragici della Resistenza, Paola.
0: Assolutamente, qui raccontiamo la vicenda resistenziale della famiglia Cervi, che organizzano una delle prime bande partigiane e che si recherà, che agirà sull'Appennino tosco-emiliano, qui nei pressi di Reggio Emilia, fra Reggio Emilia e Parma. I Cervi sono una famiglia antifascista, siamo in un ambiente della loro casa contadina, che era una stalla, e nelle stalle delle case contadine, che erano quelle degli antifascisti, erano chiamate case di latitanza, si facevano anche riunioni clandestine. Raccontiamo la vicenda della loro prima banda partigiana, di questa prima banda partigiana, e raccontiamo anche la loro fucilazione, perché i Cervi sono fra i primi a essere fucilati dalla GNR, che era il braccio armato della Repubblica di Salò, il 28 dicembre del 1943, quando ancora il sistema della resistenza si deve organizzare e consolidare.
1: Adesso ci spostiamo a Napoli per il restauro di alcune importanti opere di Agostino Beltrano dal Duomo di Pozzuoli.
4: Questo territorio dei Campi Flegrei è condizionato dall'evento del bradisismo. Vuole essere non solo il tentativo di recuperare la bellezza delle nostre opere d'arte, ma anche la bellezza dell'abitare questa nostra terra.
5: La provenienza è il Duomo di Pozzuoli nel rione Terra, dove dopo il devastante incendio del 1964 sono riaffiorati i resti sottostanti del Tempio di Augusto. Non si sa con certezza se fu prima o dopo quell'avvenimento che le due tele di Agostino Beltrano, collaboratore del grande pittore seicentesco Massimo Stanzione, nonché marito della celebre pittrice Diana di Rosa, sono state trasferite nei depositi del Museo di Capodimonte, prima di approdare nel laboratorio Hermes di Via Monte di Dio a Napoli, dove sono in fase di restauro. restauro su una delle due belle

0: Trano aveva apposto la sua firma. Facevano parte del trittico eucaristico del Duomo di Pozzuoli, di cui all'interno della cattedrale resta solo l'ultima cena. Su una delle due tele un episodio della Genesi con Melchisedec che offre pane e vino, sull'altra Re David con corona e scettro. Emerge già, grazie al restauro, una parte di colore splendente, identificate da Giuseppe Porzio dell'Università Orientale. Le tele sono al centro di un intervento finanziato dalla Diocesi di Pozzuoli, che lavora con il Museo di Capodimonte e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli.
1: Capodimonte ha la possibilità di interloquire direttamente con il territorio, con opere esposte nel territorio, ma ancora meglio, come in questo caso, nella sede

0: sì, stiamo assistendo alla lavorazione del parmigiano reggiano che avveniva in passato. Per la precisione, il metodo a legna è un metodo tradizionale che la cottura veniva fatta fino al 1900.
1: Allora andiamo a vedere queste fasi della lavorazione del parmigiano. Davide, in questo momento cosa state facendo?
2: Stiamo procedendo per la cottura. Viene cotta a circa 50 gradi centigradi. Una volta che è finita la cottura viene lasciata depositare e sta lì dentro il siero circa 40-45 minuti, che avviene tipo una pastorizzazione.
1: Davide, finita la parte di cottura, di estrazione, adesso cosa succede?
2: Succede che questa forma viene messa dentro alla fasciera.
1: E ora resterà in questa forma quanto tempo?
2: Fino a domani. Adesso viene coperta e adesso vi faccio vedere. Ci ho messo questo tagliere sopra, con il peso sopra, per far drenare via tutto il liquido che c'è dentro.
1: Quindi possiamo dire che questa è la fase finale di tutto un iter che resta così anche ai tempi moderni.
2: Sì, cioè, la lavorazione è sempre quella, cambia solamente le tempistiche, i modi di esecuzione.
1: Tutto questo avviene in questa struttura chiamata Casello del Settecento, che è soltanto una delle tante strutture esistenti qui ad Aiola che raccontano l'anima contadina di questi luoghi.
3: Qua abbiamo rappresentato il mondo contadino in tutte le sue sfaccettature. La radice però di questa filiera è ancora più indietro, perché comincia con l'irrigazione. Questa acqua veniva dal fiume, da Lenza. C'è tutta una rete a maglia fatta che percorreva tutti questi appezzamenti. Questo era l'ambiente dei prati stabili, che è una sistemazione agraria. Si vede solo da noi.
1: Da questo mondo tipicamente contadino facciamo un giro per l'Italia attraverso le mostre in programma nelle prossime settimane.
4: Al Palazzo delle Paure a Lecco fino al 27 settembre Il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, 75 opere che aiutano a ricostruire la ricerca compositiva del maestro giapponese Hokusai. Il Museo di San Marco a Firenze dedica una mostra alla sua biblioteca storica, la prima pubblica in Europa. Il percorso fino al 31 ottobre è un viaggio nella decorazione zoomorfa tra creature reali e immaginarie. Al Chiostro del Bramante di Roma fino al 6 settembre Flowers, meravigliosa natura, nuovo capitolo di un viaggio tra i fiori nel mondo dell'arte attraverso opere antiche e contemporanee. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 6 luglio Partenope, la sirena e la città, oltre 250 opere dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea per raccontare il rapporto della sirena con Napoli tra storia, miti e archeologia. Pittura, scultura, architettura, installazioni, c'è tutto questo nella mostra Fare cose di Alfredo Pirri, allestita negli spazi post-industriali della Fondazione Broadbeck di Catania fino al 30 settembre.
1: Questa puntata è finita, vi invitiamo a visitare la Valdensa nella provincia di Reggio Emilia con tutti i suoi musei che raccontano una parte della storia d'Italia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo per l'ultima puntata della stagione, vi aspettiamo.

0: Vado.
1: Vai.
2: Sembri proprio la donna che fa la sfascia famiglia.
3: Ho droppato una hit pazzesca.
4: Ma cos'è triste la vicenda che sia andata l'Inter?
5: Geppi Cucciari conduce Splendida Co-Co-Co-Co. Giovedì alle 21:20, Rai 3.
6: Avete un divano con quella penisola?
7: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
6: Cerco un divano comodo.
8: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
9: Vorrei un divano comodo.
10: Ma a misura della tua casa.
11: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
8: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone Sofà.
8: Solo divani.
10: Di qualità.
12: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
13: Dua Lipa. Cosa vorresti provare oggi? Un espresso altissimo? Un gusto intenso e cremoso?
14: Rilassati e goditi il momento. What else?
15: È la mia battuta.
14: Con Vertuo, esplora infinite possibilità. Nespresso, what else?
16: È in edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90 euro. F, donne a testa alta, Cairo Editore.
17: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
18: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
19: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
20: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
21: Equilibrio? Ma vai da Conad!
22: Via, via!
23: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
24: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
25: Arrivano. Io resto con lei.
24: Mi hanno protetta. Passo passo.
26: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
27: I campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
28: Questo hotel è fantastico!
29: Già, solo 310 euro a notte.
30: Cosa? Io ho pagato 185, non hai usato Trivago.
28: Devi usare Trivago!
30: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
31: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
32: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda, il fuoco dello Spirito che accende i cuori.
1: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita.
2: Buon pomeriggio dal TGR Campania. Come abbiamo visto e sentito con la nostra copertina firmata da Lara Martino e montata da Roberto De Angelis, intorno alle 9 di oggi Papa Leone XIV è arrivato ad Acerra per la seconda visita in Campania nel mese di maggio. Desiderava da tempo incontrare le persone colpite dalle malattie provocate dall'inquinamento ambientale e le famiglie delle vittime di quella che è tristemente nota come terra dei fuochi. Più di 12.000 fedeli ad accoglierlo, ripercorriamo insieme. Poco dopo le 12 il Papa è ripartito. I momenti salienti della visita. Al Duomo d'Acerra c'è Francesca Ghidini. Eccola.
3: Buon pomeriggio. Tra applausi e lacrime di commozione, Papa Leone è arrivato qui in cattedrale poco prima delle 9. All'interno vescovi, parroci e i familiari delle giovanissime vittime della terra dei fuochi. Parole di denuncia ma anche di speranza, quelle del Pontefice. Ascoltiamolo.
0: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia, per radunare il popolo nella speranza.
3: Il vescovo di Acerra, di donna da sempre, in prima linea contro gli sversamenti dei rifiuti, punta il dito su alcune istituzioni, ha detto c'è chi ha lasciato fare a proposito di chi scaricava veleni. Poi ha ricordato l'operazione di ieri dei carabinieri del NOE. Ascoltiamo di donna.
4: È proprio di ieri la notizia di uno sborsamento di tonnellate di rifiuti tossici nel Casertano. Diciamo a questi nostri fratelli irrediti nel male e presi dal miraggio di guadagni favolosi: convertitevi, cambiate strada.
3: Parole di incoraggiamento, ha detto il vescovo di donna, rivolgendosi a Papa Leone, incoraggiamento verso chi si è impegnato nella denuncia. E poi ancora il vescovo ha detto: questa è una terra che deve rinascere. Il momento più toccante è quello in cui c'è stato l'incontro, l'abbraccio, lo scambio di parole, la stretta di mano tra Papa Leone, i familiari delle giovanissime vittime della terra dei fuochi, ma anche i ragazzi che sono stati colpiti dai tumori ma che hanno sconfitto la malattia. Ascoltiamo questa intervista.
5: Gli avete stretto la mano, lui vi ha guardato e lei cosa ha provato?
6: Diciamo che c'è stato un momento di commozione proprio dove le parole forse non servivano. Ci siamo capiti nello sguardo. Io finora ero molto arrabbiata, no? Forse è stato il primo momento in cui ho capito che tutto quello che abbiamo fatto non è stato inutile.
7: È stato un momento molto forte e intenso, sia per quello che abbiamo insomma sulle maglie che per i nostri bambini, quelli dell'associazione che in questo momento stanno combattendo e che erano lì in prima fila, felicissimi di ricevere l'abbraccio del Papa.
8: Stiamo combattendo dal 2021, era guarita, poi ha avuto una recidiva e ora ne stiamo riuscendo.
5: Ha detto qualcosa al Papa?
8: Ho detto ci pensi lei.
9: Per noi che ci siamo passati è importante vedere una figura, cioè avere questa figura avanti, avere l'appoggio, ecco, del Papa in prima persona.
10: Quanti anni hai?
9: 22.
11: I miei figli, tutti e due, in 20 anni, uno 7 anni e mezzo e l'altro 18.
3: Ti ha portati via il tumore?
11: Leucemia.
12: La speranza che si combatta e si riesce a fare qualcosa per Acerra e dintorni, perché siamo troppo mamme tra cielo e terra, ma morte.
13: Ho consegnato una lettera a nome di tutte noi martoriate in questa terra, in questi territori inquinati.

0: spero che venga letta. E
1: cosa gli chiede?
0: Gli chiedo di non abbandonarci.
2: Discorso profondo quello di Papa Leone qui in cattedrale. Adesso andiamo da Enzo Perone, che ci racconta anche qualche piccola curiosità in diretta. Enzo Perone.
3: Buongiorno a tutti.
4: Sì, eccomi. Papa Leone XIV nel suo discorso in cattedrale ha citato più volte la Laudato Si di Papa Francesco, che lo ricordiamo, ebbe modo di scrivere che la terra nostra casa sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. Ha citato poi Ezechiele, il grido è stato avvertito più drammaticamente per un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente, rivolgendosi alle famiglie di tante vittime di neoplasie che in questa zona, è stato ricordato da Monsignor Di Donna, ha ucciso di tumore 150 ragazzi e giovani in 30 anni. Sentiamo Don Giuseppe Autorino, in una sua riflessione teologica, il direttore della pastorale sociale e del lavoro, poi torniamo qui in diretta. Sono venuto a raccogliere le lacrime.
5: È stato bello che il Papa ha voluto salutare tutte le famiglie, d'altronde è venuto per loro, per questo grido, per queste lacrime, una Chiesa che si inchina e che vuole servire. Commovente, è un segno di tanto coraggio e tanta speranza.
4: 150 tra giovani e ragazzi in 30 anni morti di tumore.
5: Questa è stata la grande tragedia che ci ha fatto piangere con tante famiglie. Poi si è innestato un meccanismo, quello di fare rete, di dare risposte, di interpellare gli addetti ai lavori.
4: Ci sono due atteggiamenti, dice il Papa, l'indifferenza o la responsabilità.
5: Il servizio porta ad ascoltare, siamo chiamati a metterci la faccia, a dare anche una presenza costante, a tirare fuori non i privilegi né della Chiesa né delle parti sociali, il bene comune che la Chiesa con la dottrina sociale della Chiesa ci chiede.
4: Poi alla fine ha donato un calice alla diocesi di Acerra e gli è stata donata una papalina. Lui ha tolto quella che indossava e ha messo la papalina che gli hanno regalato.
5: Cioè, penso sia capitato per la prima volta, io non l'ho mai vista una cosa del genere. Ha raccolto questa papalina, l'ha sostituita con la sua l'ha firmata e l'ha consegnata alla diocesi. È un segno che resta soprattutto per la comunità.
4: Sì, eccoci, questa è un po' la curiosità di questa giornata, un segno che resta per questa comunità. Poi il Papa si è spostato in Piazza Calipari, dove ha incontrato la società civile e le istituzioni. Erano presenti per il governo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi, il sindaco di Acerra Tito D'Enrico e altri sindaci del comprensorio. Sentiamo il prefetto di Napoli, il rappresentante del governo Michele Di Bari, che ha spiegato, ha detto dobbiamo combattere tutto quello che c'è stato nel passato dando speranza alle generazioni che verranno, alle nuove generazioni, e lo dobbiamo fare insieme. Sentiamo il prefetto, poi torniamo ancora qui in diretta.
6: Papa ha detto che è una terra straordinaria, che ha subito delle ferite indicibili, un dolore che ha attraversato le famiglie, ma ha guardato con uno sguardo di speranza a tutto ciò che queste comunità devono fare. Non a caso ha unito istituzioni e comunità in un unico afflato, perché insieme possano contrastare ciò che è avvenuto nel passato e aprire le porte della speranza alle nuove generazioni.
4: Aprire le porte della speranza alle nuove generazioni, l'avete sentito. E adesso la linea può andare all'inviata Francesca Coppola, che appunto ha seguito la visita del Papa in Piazza Calipari. A te, Francesca.
7: Sì, buongiorno, è stato un inno alla vita quello che Papa Leone ha dedicato in questa Piazza Calipari gremita, accolto da cori e da veramente da grande entusiasmo. Il senso della mia visita qui, ha detto, è incoraggiare la dignità degli

0: onesti a difesa di una terra minacciata dalla morte. E poi il forte, vibrante invito a tutte le istituzioni, ai 90 sindaci anche che erano qui in piazza, ad assumere le proprie responsabilità. Possiamo sentire un estratto del suo discorso?
1: Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza, terra dei fuochi. Un'espressione che non fa giustizia al bene che c'è e che resiste, ma che ha certamente facilitato una presa di coscienza diffusa della gravità del malaffare e dell'indifferenza. Qui vorrei ringraziare quei pionieri che con loro impegno coraggioso hanno per primi denunciato i mali di questa terra e hanno portato l'attenzione sulla realtà oscurata e negata. Penso in particolare ai membri delle associazioni ambientaliste. Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto. Questa visita per il Papa è molto preziosa.
0: E lo avete sentito, il Papa li ha ringraziati. In piazza c'erano davvero tutti i volti di 30 anni di attivismo ambientalista di questo ampio territorio. Il giorno della rivalsa per loro, di tutti quanti sono stati tacciati di allarmismo nelle denunce che facevano. Possiamo sentire le loro voci, a partire da quella di Alessandro Cannavacciuolo, di una famiglia di allevatori, tra i primi a denunciare che tra gli ovini c'erano casi di deformazioni dovute all'inquinamento. E la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha riconosciuto lo scempio della Terra dei Fuochi, prende il suo nome. Possiamo sentire.
2: Alla fine degli anni 90, inizio 2000, ce ne siamo accorti che effettivamente c'era qualcosa che non andava, che la natura si stava ribellando perché la mano criminale dell'uomo stava uccidendo la nostra terra. Siamo stati derisi, accusati di allarmismo, ma oggi la presenza del Papa ci ha dato una, come dire, un segno di speranza, un riconoscimento alle nostre battaglie.
3: La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 30 gennaio ha accertato le responsabilità omissive delle nostre autorità. Ad un anno dalla sentenza alcune cose sono state fatte, è stato nominato un commissario che si è occupato prevalentemente di rimozione. Rimangono i temi dei siti da bonificare, perché di 293 ne vengono individuati soltanto 85.
4: Noi siamo l'associazione Le Mamme di Miriam e lottiamo per l'ambiente da 16 anni. Le parole di Monsignor Di Donna e del Papa sono state una carezza alla rabbia di questi anni.
5: In questi 20 anni, quante vite, migliaia di vite, almeno 40.000, potevamo salvare e non abbiamo salvato in questo territorio? Questo è il dolore che mi accompagna oggi in questa grandissima giornata di gioia.
0: E il pontefice con la Papa Mobile ha fatto il suo ingresso in questa piazza intorno alle 10.40 e la piazza è davvero esplosa di entusiasmo. Possiamo sentire le voci che ha raccolto Nello Di Costanzo del popolo di Papa Leone, poi la linea torna a voi.
6: Piazza Calipari, oltre 20.000 persone, è il popolo della Terra dei Fuochi che in questo momento è il popolo di Papa Leone.
7: È un'emozione grande.
8: È una gioia immensa.
9: Speriamo un cambiamento migliore per l'ambiente, per la nostra terra.
6: Che giornata è per voi?
10: È una giornata immensa, è bellissima.
11: È una grande emozione, viva il Papa!
12: Non si può descrivere, non è si può descrivere, bellissimo.
13: Veramente una bellissima emozione.
14: L'impegno della Chiesa per questa terra martoriata.
15: Una giornata indimenticabile.
6: Cosa chiedete voi giovani al Papa?
16: Speranza per il futuro.
6: Lei è arrivata con un quadro.
17: Sì, l'ho realizzato io a mano e a macchina. Ed è un omaggio che ci tengo tanto a riuscire a dare a Papa Leone.
6: Voi scout siete sempre in prima fila per la difesa dell'ambiente.
18: Come ci racconta anche il nostro fondatore, Sir Robert Baden-Powell, dobbiamo lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato.
6: Il Papa viene per dare speranza a tutti questi bambini.
15: Sì, hanno bisogno di speranza e loro devono cambiare questo mondo e renderlo migliore.
19: Chiediamo di metterci nel cuore l'amore di Dio, soprattutto, e di far sì che tutti i sogni dei ragazzi si avverano in una terra dove non sempre è facile.
20: Papa Leone ha lasciato Acerra alle 12:15, le strade, le piazze, lo vedete, si sono svuotate, restano gli addobbi, le bandiere, i fiori, i colori giallo e bianco, omaggio al Vaticano per una visita che sicuramente lascerà qui il segno. Linea allo studio.

0: Chiusa questa pagina di grandi emozioni, la cronaca. La scorsa notte un 37enne di Pianura, già noto alle forze dell'ordine, mentre era in auto in via Carrucci, è stato colpito con un'arma da fuoco all'addome e ad un braccio. È ricoverato all'ospedale San Paolo in codice rosso e prognosi riservata. Indagano i carabinieri. Sogno di volare, continua il gemellaggio tra il Teatro di Napoli ed il Parco Archeologico di Pompei, che coinvolge anche le scuole. Tra le rappresentazioni, Antigone, Anna Teresa Damiano.
1: Entra barcollando Polinice, poi è solo un corpo insepolto, vilipeso, oltraggiato come tutti i corpi dei perdenti o dei ribelli. 130 ragazzi, alunni di 5 scuole superiori del Vesuviano, sussurrano ognuno il nome del proprio Polinice, la persona amata. Con Antigone di Sofocle comincia al Teatro Grande di Pompei la quinta edizione di Sogno di Volare, figlia di un metodo di lavoro, la non scuola di Marco Martinelli, che pone l'accento sul segreto del teatro.
2: È forse una lezione ai grandi di come si può fare teatro servendo Dioniso, il dio del teatro dei greci, che ancora è il nostro Dio.
1: Antigone, che sceglie l'antica legge morale contro quella cieca e violenta del potere. Creonte, tiranno in camice bianco, come un dispotico psichiatra che vuole eliminare il virus della libertà di pensiero e azione. I sudditi, che chiamano buon senso la paura. Si alternano 3 diversi Antigone, diversi Creonte, diversi Polinice, vinti che si abbracciano nel darsi il cambio. L'ultimo Creonte tra i cadaveri è senza camice. È il potere che ha perso ogni simbolo. Nella forza del teatro 130 adolescenti ritrovano se stessi, le radici, il legame con il proprio territorio.
3: Qui abbiamo un territorio dove ci sono migliaia, decine di migliaia di giovani che hanno la stessa potenzialità, la stessa creatività e hanno un diritto alla cultura, al teatro, all'archeologia.
0: Il calcio domani alle 18, Napoli-Udinese, ultima di campionato per il secondo posto. Intanto la squadra si prepara a cambiare dall'allenatore ai giocatori che potrebbero andar via. Fabrizio Cappella.
4: Primo o secondo, da qui non si scappa. Juve, Inter e adesso Napoli, mai sul gradino più basso del podio in Serie A. Antonio Conte non vuole sporcare la statistica che lo mette al vertice del calcio italiano. Squadra in ritiro come se alle porte ci fosse una finale di Champions. Contro l'Udinese basterà un solo punto per chiudere il campionato alle spalle dell'Inter e per confermare, qualora servisse, che l'allenatore che sta per lasciare Napoli non sarà facilmente sostituibile. L'addio sarà ufficiale a fine partita. Nelle ore successive Conte e De Laurentiis si concederanno un'ultima cena di commiato, col sorriso sulle labbra, come è stato per tutti e 2 gli anni vissuti dal tecnico leccese in città. Rapporto di amicizia prima ancora che professionale, una stretta di mano e nessuno strascico di natura economica. Interruzione consensuale dell'accordo, che scadeva a giugno 2027, e ognuno per la sua strada. Ma quello di domani sarà anche il giorno dei saluti per altri protagonisti: Anguissa, Juan Jesus, Elmas e Lobotka tra i possibili partenti. Il Napoli che verrà, a prescindere da chi siederà in panchina, avrà necessariamente un volto nuovo sul campo.
0: Anche nell'edizione della sera 19.35, ve lo ricordiamo, ci sarà un'ampia pagina dedicata alla visita del Papa ad Acerra. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola. Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, periodo contraddistinto da ampi rasserenamenti, anche se non mancheranno locali annuvolamenti. Sull'Appennino Campano cielo generalmente

mente sereno, salvo innocue nubi in momentanea formazione. Sul Salernitano, temporanei addensamenti responsabili di locali rovesci durante il pomeriggio e al mattino seguente. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e proveniente dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Mare poco mosso, localmente mosso.

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia.
3: O con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
8: Arrivano. Io resto con lei.
7: Mi hanno protetta. Passo passo.
9: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
10: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
11: Equilibrio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
13: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
14: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
15: Ehi, oggi c'è una novità gustosa.
16: Ah, avena.
15: San Benedetto.
16: Sì, San Benedetto.
15: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti. Scopri anche il gusto cacao.
16: San Benedetto, l'avena buona da bere.
17: Cremoso, morbido, gustoso. Il gorgonzola è davvero unico. L'ideale in ogni ricetta. E poi è senza lattosio, è così irresistibile che... niente vi deve separare. Gorgonzola, tentazione infinita.
18: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

0: buono, che cos'è?
1: Misura.
0: Come misura?
1: Ti giuro.
2: Se mente con questa facilità, le piacerà davvero ogni taglio?
3: Dai, misura.
4: Ti giuro.
5: Mi ha anche giurato che si allena solo un giorno a settimana.
6: Ti giuro.
5: Non è che all'esame mi ha passato le risposte sbagliate.
7: Vedi? Buoni da non crederci.
4: Sei un vero amico.
7: Misura, gustati il benessere.

Iran sul tentativo di negoziato, la minaccia degli Stati Uniti, Trump pronto a sferrare l'attacco decisivo e dichiarare vittoria, e il presidente USA salta le nozze del figlio, mediatori pakistani al lavoro. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti, sospeso lo sciopero dei tir, tensioni nel centrodestra, le opposizioni così pagano le famiglie invece che le grandi imprese. 34 anni fa, Capaci, l'attentato in cui morirono Giovanni Falcone e sua moglie e tre agenti di scorta. Ricordo a Palermo, Mattarella, disumanità mafiosa, attacco alla libertà. Papa Leone visita la Terra dei Fuochi, qui oscuri interessi e indifferenza al bene. Basta cultura della prepotenza, e alle famiglie delle vittime dice: con voi per raccogliere le lacrime. A Milano il rientro delle salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive. Lunedì la prima autopsia, ipotesi errore umano. Gli italiani avrebbero imboccato un tunnel sbagliato perdendo la via d'uscita della grotta.

0: Giorno dal TG3 continuano i negoziati per la fine della guerra tra Iran e Stati Uniti, ma in un momento così delicato per le trattative arriva forte la minaccia degli Stati Uniti. Trump sarebbe pronto a sferrare l'attacco decisivo a meno di un accordo raggiunto in extremis. Cominciamo da qui con il servizio di Romana Fabrizi.
1: Dopo un comizio nello stato di New York torna alla Casa Bianca Donald Trump. Sono ore concitate. Secondo quanto riporta Axios, agenzia di solito ben informata, il presidente starebbe valutando un'azione di grande portata decisiva per porre fine alla guerra con l'Iran. Non ha ancora preso decisioni, c'è appena stata una telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, tra i mediatori per un accordo, ma il presidente degli Stati Uniti ha incontrato i funzionari della sicurezza nazionale, rivela la CNN in un post. Su Truth ha spiegato di non aver partecipato al matrimonio del figlio Donald Trump Jr. per circostanze legate al governo e vanno all'aria i piani per il weekend di diversi comandanti delle forze armate e dell'intelligence chiamati ad essere operativi sul posto di lavoro. Il paese è in allerta, pronto in previsione di possibili attacchi se i colloqui in corso non dovessero portare ad un accordo. Trattative tra Stati Uniti ed Iran in merito alle quali il primo ministro israeliano non sarebbe stato interpellato. Tenuto fuori, Netanyahu passa da essere copilota dell'operazione, scrive il New York Times, ad essere un mero passeggero e i media israeliani riportano che Netanyahu sarebbe furioso per l'ipotesi di un accordo tra Washington e Teheran.
0: I negoziatori di Pakistan e Qatar sono a Teheran per tentare di raggiungere un'intesa, ma l'Iran accusa gli Stati Uniti, vogliono sabotare i negoziati di pace. In diretta il corrispondente Sergio Paini.
2: Sì, le consultazioni sono ancora in corso, ma un accordo finora non è stato raggiunto. L'ha riferito, l'ha confermato all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, una fonte vicina alla squadra negoziale. Il problema, secondo il ministro degli esteri Araghchi, che ha avuto un colloquio telefonico anche con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, sono le richieste ritenute eccessive degli Stati Uniti, accusati di voler sabotare i colloqui mediati dai pakistani. Il capo di Stato maggiore dell'esercito di Islamabad, Munir, che ha appena lasciato Teheran, oltre a incontrare due volte il capo della diplomazia iraniana, si è consultato anche con Khalibaf, presidente del Parlamento, capo negoziatore, che ha detto: durante la tregua abbiamo ricostruito le nostre forze armate e avverte, risposta amara e devastante se Trump dovesse attaccare di nuovo. L'attenzione di Teheran adesso è concentrata sulla fine della guerra. Finché questo punto non sarà risolto, si precisa, l'Iran non negozierà su nessun altro aspetto. Ma per la diplomazia però serve tempo, anche settimane o mesi, ha fatto notare il portavoce Baghei, che ammette le divergenze con gli Stati Uniti sono profonde e significative.
0: E ora il caso Flotilla. I legali degli attivisti rientrati in Italia stanno raccogliendo le loro drammatiche testimonianze per preparare una nuova querela e un italiano è ancora ricoverato in Turchia insieme ad altre decine di persone. Sentiamo Gabriele Carletti.
3: La Procura di Roma ha già inviato una rogatoria internazionale al Ministero della Giustizia per il reato di tortura per l'assalto alla prima flottiglia ad ottobre. I magistrati sollecitano Israele a indicare gli autori di quelle violenze. Difficile che accada. Presto quell'inchiesta si arricchirà di una nuova querela. Il team legale della flottiglia ha iniziato a dettagliare le percosse, i lividi, le violenze sessuali denunciate dagli attivisti di questo secondo tentativo di rompere il blocco navale su Gaza.
4: Quando mi hanno spogliato nudo, una volta che hanno visto che già mi avevano quasi rotto le costole, hanno visto le macchie, hanno riniziato a riprendermi a cazzotti per finirle di rompere.
3: Fratture refertate dai medici che entreranno nel fascicolo, abusi che Israele nega e che per gli attivisti evocano il G8 di Genova.
5: Tutto è stato organizzato come una specie di bolzaneto in stile israeliano, nel senso stazioni una dopo l'altra di violenze, di umiliazioni.
3: Dei 450 membri della flotta umanitaria, 50 sono ancora ricoverati in Turchia, tra loro Ruggero Zeni, 69 anni, trentino residente a Malaga, e in osservazione per una lesione al fegato per un pugno mentre era di spalle. Un'inchiesta in cui finirà anche il video del ministro Ben-Gvir. Il 15 giugno l'Unione Europea discuterà delle sanzioni nei suoi confronti, a sollecitarle anche il governo italiano, che ha anche sottoscritto con Francia, Germania e Gran Bretagna una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania.
0: E non c'è solo il tema dei rapporti con Israele ad agitare la politica. Da ieri la proroga da parte del governo dei tagli alle accise, con lo sconto al diesel dimezzato.

0: sospeso lo sciopero dei TIR, le opposizioni parlano di una misura sbagliata e inefficace. Sentiamo Serena Mautone.
1: Gli sforzi del governo per chi crea ricchezza. In un messaggio social, Meloni rivendica la strategia dell'ultimo decreto per sostenere competitività e lavoratori.
2: Ma soprattutto abbiamo scelto di rimettere al centro la contrattazione di qualità, perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore.
1: Vale a dire l'opposto di quanto chiesto dalle opposizioni col salario minimo, mentre nella maggioranza aumentano le distanze tra la Lega, che per far fronte al caro energia è pronta allo scontro con Bruxelles, e i forzisti, che invece invocano prudenza. Cauti anche meloniani, l'esecutivo sta facendo il possibile.
3: Il governo Meloni conferma il suo impegno contro il caro energia, prorogato il taglio delle accise e il credito d'imposta per l'autotrasporto, che ha così evitato lo sciopero. Misure concrete per difendere il potere d'acquisto degli italiani.
1: Ma proprio sull'economia attaccano le opposizioni. Da Palermo Conte non fa sconti.
4: Gli italiani sono schiacciati dai rincari, questo governo però non rinuncia alle spese folli militari e in più ritiene prioritario una legge elettorale per preservare le loro poltrone.
1: A Capaci è attesa anche Schlein. La crescita è ferma, dice, solo lo 0,1. Il conto lo pagheranno gli italiani, attacca VS. Il governo ha già bruciato 2 miliardi per le accise, dice Bonelli. Meglio tassare gli extra profitti. L'Italia è più povera, conclude Renzi. L'inflazione alle stelle e i salari sotto la media europea.
0: Dalla disumanità mafiosa un attacco alla libertà e alla dignità degli italiani. Così il presidente Mattarella, che ha ricordato l'attentato in cui 34 anni fa a Capaci morirono Giovanni Falcone, sua moglie e 3 agenti della scorta. A Palermo il ricordo della strage e tante le iniziative, le sta seguendo per noi il nostro inviato Riccardo Porcu.
5: Sì, è una giornata di iniziative, ricordo e cordoglio qui a Palermo, aperta come di consueto al mattino, presto dalla deposizione di una corona dell'oro da parte dei ministri Piantedosi e Nordio. Proprio il guardasigilli ha annunciato che presto arriverà qui a Palermo l'auto su cui viaggiano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, una Fiat Croma che verrà custodita all'interno degli spazi del Museo del Presente della Fondazione Falcone. Qui a Palermo presenti diversi esponenti del governo, ma ci saranno e ci sono alcuni, sono già arrivati questa mattina, e anche esponenti delle opposizioni. In particolar modo alle 15 tra poco partirà una manifestazione proprio dove ci troviamo, qui dal Tribunale, un corteo antimafia a cui prenderanno parte anche il segretario del PD Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, per raggiungere poi l'albero di Falcone, lì dove alle 17.58 verrà osservato il silenzio nel momento esatto della strage di 34 anni fa. Un momento di grande cordoglio e di grande emozione soprattutto per i ragazzi, sia qui in Tribunale che a Capaci, come vediamo il nostro servizio.
6: Camminano mano nella mano davanti al tribunale. È un abbraccio, come per tenere vicino le cose importanti. 34 anni dopo, qui ci sono centinaia di ragazzi.
7: Penso sempre a quello, diciamo, che è successo e mi fa riflettere molto. E oggi siamo qua ed è emozionante.
6: Ascoltano, cantano, riprendono, senza dimenticare che l'illegalità si deve combattere ogni giorno. La criminalità organizzata non è scomparsa, anzi, i dati internazionali sono allarmanti.
8: Le mafie dal 2000 ad oggi hanno mietuto 95.000 vittime all'anno. È un dato paragonabile al numero di morti per guerre ogni anno nello stesso periodo di tempo. Anche le mafie italiane non hanno smesso di utilizzare la violenza.
6: Quella violenza che qui a Capaci ha dilaniato un'autostrada.
9: A pensare che c'erano delle persone dentro che mentre stavano camminando tranquilli è esplosa questa bomba.
10: Quando ho visto anche

0: I nostri ragazzi devono decidere da che parte stare.
1: Questa è la mafia.
2: Lo disegna un bambino, per lui la differenza è chiarissima, limpida come una domanda.
3: Poi mi chiedo, ma perché devono fare la mafia?
2: Qui si scrive un futuro diverso, fatto di parole semplici da contrapporre alla violenza. Ti voglio bene.
4: Storica visita di Papa Leone ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di interessi oscuri, ha detto il pontefice, accolto in piazza da migliaia di persone. I servizi degli inviati Andrea Rustichelli e Massimo Veneziani.
5: Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze.
6: In piazza, ad Acerra, il Papa invita tutti all'assunzione di responsabilità, a scegliere, dice, la giustizia e la vita. Leone XIV critica duramente quello che col suo predecessore Francesco definisce paradigma tecnocratico.
5: Uno sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone, al loro lavoro, al loro futuro.
6: La visita nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, 90 comuni e circa 3 milioni di abitanti tra Napoli e Caserta, era cominciata nella cattedrale di Acerra, dove Leone ha incontrato il coraggioso clero locale e i familiari delle tantissime vittime ammalate di tumore. Nel discorso del vescovo di Acerra, di Donna, emergono i dati drammatici. Solo in questo comune, negli ultimi 30 anni, circa 150 giovani sono morti per gli sversamenti illegali dei rifiuti. Sono venuto, ha affermato il pontefice, per raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, ma anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene. È la parte viva della società che il Papa ha esortato a testimoniare, ha detto, quella ostinata resistenza che diventa rinascita.
7: È una cosa grandiosa. Siamo felici di averlo avuto ad Acerra.
8: Vederlo qua da gioia per tutti.
9: Una sola parola, emozione, un'emozione grandissima.
10: Che sia un bel monito per far andare la popolazione verso una giusta direzione.
11: Noi amiamo la terra e amiamo questo Papa. Io sono un insegnante e questo è il mio programma nella scuola, l'amore per la terra e la legalità.
12: Ho comprato casa in questa bellissima città, dove il mondo ha etichettato con Terra dei Fuochi.
8: Ci siamo svegliati alle 4 per venire qua.
7: E guarda che noi stiamo vicini.
13: Perché è importante la presenza di un Papa in questa terra?
8: È perché si smuovono le coscienze.
14: Noi da questa terra ferita invece vogliamo dimostrare la nostra speranza con la presenza.
4: Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Andiamo in diretta da Gallarate, Diana Fichera.
15: Sì, qui all'ospedale sono attese a minuti le salme dei 4 sub italiani morti durante l'immersione di una grotta alle Maldive. Il quinto corpo, quello dell'istruttore Gianluca Benedetti, è qui invece da giorni, si trova qui da giorni. L'aereo ha riportato in Italia i corpi della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odennino e di Federico Gualtieri. L'atterraggio a Malpensa intorno alle 13:10, dopo uno scalo a Istanbul. Le autopsie inizieranno lunedì. La procura di Busto Arsizio, che agisce su delega di quella di Roma, ha già affidato i primi incarichi agli esperti. Molti particolari sono arrivati dal team di paleospeleologi che hanno recuperato i corpi, che hanno diffuso le immagini della cavità. I subitaliani sarebbero finiti per errore in una camera cieca della grotta. Sono arrivate anche osservazioni da parte di questi sub sulla inadeguatezza dell'attrezzatura, che naturalmente devono essere ancora vagliate dalla magistratura. Linea a voi.
4: Ultimo giorno del Festival di Cannes, questa sera conosceremo i vincitori. Allora vediamo con uno dei nostri inviati quali sono le previsioni per la Palma d'Oro. Claudio Pandolfi.
16: La giuria guidata dal sudcoreano Park Chan-wook è già riunita per decidere il palmarès di Cannes 79. Stasera tante le star che consegneranno i premi, Tilda Swinton, Zoe Saldana e anche il nostro Pierfrancesco Favino. Barbara Streisand, come annunciato, non verrà a ritirare il premio alla carriera. Molti critici hanno le idee chiare, come Alberto Crespi, voce di Radio 3.
1: Credo che vincerà un film targato Francia, visto che la Francia

0: ha praticamente monopolizzato. E quindi mi gioco due titoli, Suden o All'improvviso di Ryusuke Hamaguchi, che è regista giapponese che però ha lavorato in Francia, il film è ambientato in Francia, e Notre Salut di Emmanuel Mar, che è uno dei film che parlano del passato di Vichy, della Resistenza, e che mi è sembrato veramente un film notevole.
1: Hanno buone chance anche lo spagnolo La Bola Negra, Fjord del rumeno Mungiu, ambientato in Norvegia, Fatherland del polacco Palikowski, Manhunter del dissidente russo Ziaugun Siev e The Dreamed Adventure della tedesca Griesebach. Un festival quest'anno decisamente europeo.
0: Si è sentita, secondo me, in maniera violenta la mancanza di qualche grande film americano. Secondo me, o riallacciano i rapporti con Hollywood, oppure potrebbero andare in difficoltà nei prossimi anni.
1: Ieri il film austriaco Every Time ha vinto Un Certain Regard. A Congo Boy, coprodotto da Rai Cinema, il riconoscimento per il miglior attore.
2: È tutto, il TG3 torna alle 19. Adesso linea Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile. Subito dopo torniamo con le notizie dell'IS. Grazie per averci seguito e arrivederci.
3: Benvenuti a Pixel. Le intelligenze artificiali sono entrate ormai a far parte della nostra vita di tutti i giorni, ma anche di quella delle aziende e della pubblica amministrazione. Alcuni ricercatori italiani hanno scoperto però che i modelli preaddestrati nascondono delle insidie pericolose. Vediamo.
4: Ormai software di tutti i tipi utilizzano modelli di intelligenza artificiale per gestire problemi e trovare soluzioni, dalla logistica alla lettura delle immagini, ma per averli c'è bisogno di grandi quantità di dati e costosissimi addestramenti. E allora aziende e pubbliche amministrazioni utilizzano modelli preaddestrati disponibili sul web, ma i ricercatori del Politecnico

0: Quindi lì vattene e vai a sistemare queste cose, cioè, nel senso che vai e lo vai a uccidere.
1: E così dall'ordine e che viene poi seguito da Giuseppe Monticciolo, da Vincenzo Chiodo e dal fratello Enzo Brusca. Sono loro tre a essere qui in questo luogo l'11 gennaio del 96 per prima strangolare e poi sciogliere nell'acido.
2: Dopo l'omicidio del bambino, lei delle modalità di dissolvimento del cadavere, diciamo che me l'avrà intuita, no?
0: Sì, gliel'avevo detto, ti invia a operare l'acido per... Perfetto. Per uscirci a te, più che altro per togliere la prova, se non scomparì non se ne parlare più.
3: La storia del piccolo Di Mattia è la storia che mi ha segnato di più a Palermo, perché è stata la mia più grande sconfitta professionale, il fatto di non essere riuscito a salvare la vita di quel bambino. Non credo di aver fatto niente di sbagliato, non ho rimpianti, perché mi troverei mille volte nelle stesse condizioni, farei le stesse identiche scelte. Però certamente qualcosa non ha funzionato, perché non siamo riusciti a ottenere il risultato.
4: Giovanni Brusca oggi è un uomo che ha bruciato la sua esistenza nel crimine e nel carcere, che vive il rimorso ma che ha scoperto la fede.
5: Ho incontrato la prima volta Giovanni Brusca penso 1 o 2 anni prima della pandemia da Covid, doveva essere il 2017-2018. Andai a incontrarlo nel carcere di Rebibbia la prima volta, io ricordo tutto di quel primo incontro, inevitabilmente. Mi ha colpito una cosa di quel primo incontro con Giovanni Brusca, mi ha colpito che lui portava al collo degli occhialini. Io pensai istintivamente dentro di me, quindi anche i mostri hanno bisogno degli occhiali per leggere. Gli occhiali che lui portava al collo mi restituivano la figura di una persona normale, per certi versi banale, come me, che ha bisogno di mettere gli occhiali per leggere. In Giovanni Brusca ho incontrato una umanità, prima di tutto dilaniata da se stesso. Lui, come tanti altri, ha ridotto a brandelli non solo l'umanità di molte persone, ma ha ridotto a brandelli la propria umanità.
1: Durante la collaborazione di Giovanni Brusca, naturalmente non sono mancati i colpi di scena, perché a un certo punto Giovanni Brusca parla di un papello.
6: Mi incontro con Salvatore Rina per chiedere notizie, che possibilità abbiamo di potere, che il punto centrale, a parte tutti gli altri altri elementi che sono venuti fuori nel cosiddetto papello. Io con Rina non parlavamo solo di stragi, omicidi, parlavamo anche di fatti giuridici, parlavamo anche di altro, quindi si parlava anche di questi fatti, e il punto centrale tra me e Rina era il maxi processo.
4: Brusca non ha mai visto il documento, però seppe da dottore Ina che era stato fatto un papello, quindi con la gestualità, vuol dire uno scritto, con delle richieste per avere dei benefici.
1: Cos'è il papello? È un foglio di carta su cui sono scritte una serie di richieste che la mafia fa allo Stato per terminare, diciamo, la strategia stragista di Cosa Nostra. Tra le varie richieste c'è ad esempio l'abolizione del carcere duro, quindi l'abolizione del 41 bis, oppure l'abolizione anche della legge sui collaboratori di giustizia.
3: L'obiettivo principale di Salvatore Riina, uomo privo di qualunque etica, non poteva che essere il suo interesse personale. E l'unico interesse personale che aveva Salvatore Riina era quella della revisione del maxi processo.
7: Io credo che, a proposito delle dichiarazioni sul papello che Brusca ha raccontato ai magistrati, credo che siano delle dichiarazioni in qualche maniera assolutamente verità.

0: mestiere perché lui le apprendeva direttamente da Salvatore Riina.
1: Naturalmente questo papello poi ha creato anche un po' di subbuglio, perché è entrato nel processo trattativa, la cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, che voglio ricordare poi è terminata con una sentenza di assoluzione per degli imputati eccellenti, Dell'Utri, il generale Mori, il colonnello De Donno, quindi tanti nomi che furono coinvolti in questo processo e che poi però sono stati assolti.
2: Credo che fosse una questione più da affrontare da parte degli storici più che da parte della magistratura. Gli uomini che hanno trattato non erano mafiosi, non erano al soldo dei mafiosi, non trattavano certo per favorire Cosa Nostra, trattavano per far cessare le stragi.
3: Con la cattura e grazie alla collaborazione di Brusca noi abbiamo in qualche modo, ma anche con gli altri latitanti catturati in quegli anni, in qualche modo pagato un debito di riconoscenza nei confronti di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Ninni Cassarà, di Boris Giuliano, di Beppe Montana e di tanti altri che sono morti in quelle stragi di mafia.
4: Quando si entra nella squadra mobile di Palermo, di cui ho avuto l'onore e il privilegio di essere dirigente, entrando sulla sinistra c'è una lapide che è solo in quella squadra mobile. Ci sono una quindicina di nomi, Cassarà, Montana, Zucchetto e altri che sono morti per fare il loro dovere. Allora, questo dà un legame forte, un legame, mi viene da dire, viscerale. Soprattutto la soddisfazione di aver fatto il proprio dovere, di aver forse migliorato Palermo e un pezzettino di nostro paese.

0: Oggi Giovanni Brusca è un uomo libero perché non solo ha finito di scontare la pena, ma da circa un anno è un uomo totalmente libero perché non ha più alcun tipo di costrizione da parte dello Stato.
1: La mia battaglia è stata quella di dimostrare la veridicità del collaboratore per fargli avere lo sconto di pena prevista per i collaboratori.
2: Brusca è un uomo oggi libero che ha, mi dispiace dirlo, pagato il suo debito con la giustizia. E possiamo anche dire una cosa, è il collaboratore di giustizia che si è fatto più in galera di tutti. Brusca è stato in galera per oltre 25 anni. Molti collaboratori di giustizia sì, che forse sono macchiati di qualche omicidio in meno rispetto a lui. Di giorni di galera ne hanno fatto molte, ma molto meno di Giovanni Brusca. E il fatto che Brusca sia libero è una vittoria dello Stato.
3: Sapere Brusca libero per me non è certo una gioia. L'ho dovuto accettare perché la legge sui pentiti è stata voluta e creata da Giovanni. E se lui ha voluto questo, vuol dire che l'interesse da proteggere era quello di difendere la società. Parlando con tanti magistrati che hanno lavorato in questi anni, mi è stato detto che Brusca ha evitato altre stragi e che ha dato la possibilità di fare indagini importantissime, per cui se è libero è quello che la giustizia voleva.
4: Io e Giovanni Brusca continuiamo a dialogare e continuiamo ad avere questo rapporto di colloqui. Accompagnare uno così non significa confondere le vittime con il carnefice, non significa dimenticare chi è vittima e chi è carnefice. Io penso che è importante restare fermi in questa distinzione. Una cosa sono le vittime e una cosa sono quelle persone

0: che hanno tolto la vita a queste vittime. Questo non sta a significare che però io non debba camminare accanto a Caino, per intenderci, pur ascoltando il grido di Abele.
1: Anche ieri io l'ho sentito. E anche ieri si è parlato di Capacci. Perché io cerco ancora qualche risposta.

0: sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità? C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione tra i partigiani ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
1: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, prossimamente su Rai 3. Con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
2: Due ragazzi irresistibili.
3: Da ora si fa.
2: Alle prese con le disavventure della vita quotidiana.
4: Quando mi dicono ti potevi vestire meglio, e io mi ero già vestito meglio.
3: Chi è che ha mai usato il taschino del pigiama? Ma perché li fanno?
2: Con Piff e Francesco Piccolo. Momenti di trascurabile infelicità. Giovedì 22:30, Rai 3.
5: Pubblicità.
6: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
8: Il manuale non è il massimo.
9: Passa ora al piaio.
10: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
8: Enigma risolto.
10: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura.
12: Dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Ma dove sarà andato?
13: Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo.
12: L'avete visto?
13: Perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Non aspettare. Denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

0: Dal 21 al 31 maggio anguria a 99 centesimi al chilo.
1: Che favola! Basta un penny.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Non è facile credere in quel che non si vede, ma ci si può affidare alla conoscenza dei ricercatori che ogni giorno, da 60 anni, vedono il cancro da vicino. La ricerca sono loro, milioni di vite salvate grazie ai progressi delle terapie, ma sei anche tu. Siamo noi che ci crediamo, perché fidarsi della ricerca oggi significa trovare nuove cure domani, grazie al coraggio di tutti. AIRC, affrontiamo il cancro, insieme.

0: Stato mortale di interessi oscuri, basta cultura della prepotenza. Rientrate a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive, lunedì cominciano le autopsie, l'ipotesi che abbiano confuso la via d'uscita dalla grotta. Cannes, tutto pronto per la premiazione. La Palma d'Oro sarà consegnata da Tilda Swinton tra i film favoriti Notre Salut di Emmanuel Marr, ambientato nella Repubblica di Vichy. Léa Seydoux spera nel premio come migliore interprete. Buonasera dal TG3. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un'intesa per il cessate il fuoco, un passo avanti nelle trattative che includerebbe anche la parziale riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però non esclude ancora un intervento militare, c'è il 50% delle possibilità, dice. Insomma, ore che sembrano davvero decisive, allora vedete pronti a collegarsi i nostri corrispondenti. Iniziamo da New York con Laura Pepe. Laura.
1: Sì, la strada sembra dunque essere quella di un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco e porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Al sito Axios il presidente Trump, rimasto alla Casa Bianca per il weekend, dice che prenderà una decisione entro domani dopo aver parlato con i suoi consiglieri. Prevista in questi minuti anche una consultazione con i leader del Golfo. Le possibilità che ci sia un accordo o un attacco sono 50 a 50. O arriviamo a un buon accordo o li distruggeremo completamente, minaccia Trump, che ha anche pubblicato sul suo social Truth una mappa dell'Iran con la bandiera americana. Per Trump l'intesa deve però comprendere anche il nucleare e le scorte di uranio. Secondo la CBS il presidente starebbe trattando la riapertura dello stretto di Hormuz e lo sblocco degli asset iraniani. Non farei un accordo se non fosse vantaggioso per Israele, assicura Trump. E dall'India anche il segretario di Stato Marco Rubio parla di una possibile intesa, forse già oggi o domani, ma vediamo quali potrebbero essere dunque i contenuti di questa intesa nel servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Nelle ultime 24 ore si sono registrati progressi incoraggianti verso un accordo definitivo. Ad affermarlo sono fonti pakistane che sottolineano quanto la visita a Teheran dei negoziatori di Islamabad abbia dato buoni frutti. Le trattative, dichiara il generale pakistano Munir, stanno procedendo bene. Estendere il cessate il fuoco di 60 giorni è già una buona base per poi parlare di nucleare. Per il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, Washington e Teheran si starebbero concentrando su un memorandum d'intesa in 14 punti, tra cui la fine del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz, ma in questa fase è esclusa la discussione sul programma nucleare iraniano. Il memorandum è necessario per porre fine alla guerra, dice Baghei. Poi si negozieranno i dettagli tecnici in 30-60 giorni prima di raggiungere un accordo finale. Tutto è ancora in divenire, le distanze si sono ridotte, ma per parlare di intesa è presto. La speranza è quella di dissuadere Trump dal compiere una nuova decisiva operazione militare contro Teheran. Il capo della Casa Bianca, pur ribadendo che l'Iran ha disperatamente voglia di concludere un accordo, avrebbe già individuato gli obiettivi da colpire. Depositi di uranio arricchito nei sotterranei del sito di Isfahan, siti missilistici lungo lo stretto di Hormuz, impianti energetici e la nuova leadership iraniana, che invece promette una risposta schiacciante in caso di nuovi attacchi.
0: Abbiamo sentito della reazione iraniana, allora andiamo dal corrispondente da Istanbul, Sergio Paini, per saperne di più. Sergio.
3: Sì, perché se Trump dovesse attaccare di nuovo, la nostra risposta sarà dura e devastante. Così il presidente del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che non si fida, e anche il presidente Pezeshkian, che come lui ha incontrato a Teheran il mediatore pakistano, il generale Munir, invita alla prudenza. Le esperienze con gli Stati Uniti, ricordaci, impongono massima cautela perché, ricordiamo, già due volte l'Iran è stato attaccato mentre si trovava al tavolo delle trattative. Il dialogo è lungo e complesso, ammette il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Le divergenze, aveva già detto questa mattina, restano profonde e significative. Il capo della diplomazia Araghchi ha accusato gli americani di voler sabotare i colloqui con richieste eccessive, ha voluto poi rassicurare Hezbollah. Ogni eventuale accordo sarà subordinato a un cessate il fuoco anche in Libano. Da parte sua poi l'Iran, secondo fonti di Al-Arabiya, sarebbe pronto, in cambio di una revoca delle sanzioni, a fermare per 10 anni l'arricchimento dell'uranio e anche a consegnare le scorte nascoste. Roma.
0: E poi c'è il dossier Israele-Palestina. Si continua a parlare della flottiglia e delle violenze subite dagli attivisti ad opera degli agenti israeliani. Ci sono nuove

0: reazioni internazionali e nuove conseguenze diplomatiche. Andiamo dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti. Maria.
1: Sì, perché c'è stato il primo paese che ha deciso di bandire, di vietare l'ingresso sul proprio territorio al ministro della sicurezza interna israeliano Ben-Gvir. Questo paese è la Francia. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri francese Barrot, una decisione presa a seguito delle azioni inaccettabili di Ben-Gvir nei confronti di cittadini francesi, ma anche di cittadini europei che facevano parte della flottiglia. Il ministro però ci ha tenuto a precisare che ha voluto prendere le distanze dall'iniziativa della flottiglia, che hanno provocato un sovraccarico di lavoro da parte di tutto il servizio diplomatico e consolare, ma il trattamento, poi ha aggiunto, che è stato riservato agli attivisti, è assolutamente intollerabile. A muoversi comunque in questa direzione molto probabilmente sarà l'intera Unione Europea, perché sul tavolo del Consiglio dei Ministri degli Esteri il prossimo 15 di giugno ci sarà proprio quanto proposto dall'Italia, quanto proposto dal ministro Tajani, e cioè sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. Intanto continuano ad arrivare i racconti dei tanti attivisti che stanno rientrando nei paesi di provenienza, e allora Francesca Sancina ha raccolto le voci degli attivisti italiani che sono rientrati.
2: Vedi questa mano? Qui mi hanno sparato direttamente dal gommone dei commandos con i proiettili di plastica quando stavamo con le mani alzate. E qui mi è rimasto ancora il segno. Per non parlare delle manette, avevamo le mani viola. Se a noi europei, bianchi, ci trattano così, puoi immaginare cosa significa per i palestinesi stare in quelle galere nel deserto del Negev, dentro gabbie coperte da teli di plastica.
3: Gli abbracci finalmente, provati ma fieri, segnati nel corpo e nella psiche, ma determinati ad andare avanti. Dopo il rilascio in Israele, il rientro a Bologna di alcuni attivisti della flottiglia. Nei loro racconti le torture subite, la Procura di Roma valuta di inserire anche questo reato nel fascicolo d'indagine.
4: Ogni volta che partiva Free Palestine, partivano degli spari nelle navi prigioni e lì sono partite le botte. Quindi fondamentalmente...
5: Col ministro davanti?
4: Col ministro davanti. Ti venivano a dare dei pugni, ti venivano a schiacciare la faccia per terra, il calcio in faccia.
6: Questa fa parte della tortura psicologica alla quale siamo stati sottoposti.
4: Per mettere questa tuta ci hanno lasciate nude.
3: A Fiumicino il rientro di un altro gruppo, racconti identici.
7: Abbiamo vissuto 2 giorni di violenza pura.
3: Chi era stato a casa ad aspettare il ritorno ora può finalmente riabbracciare chi ama. Qui in aeroporto c'era anche la mamma di Dario.
8: Quando un figlio fa una cosa del genere si vive proprio in apnea, però ho compreso il motivo e quindi sono fiera di mio figlio.
0: E di questo caso è tornato a parlare oggi il ministro degli esteri Tajani. Allora, a Palazzo Chigi per noi c'è Giorgia Rombolà. Giorgia.
9: Sì, proprio così. Tajani è tornato a parlare di questo e ha detto: siamo amici di Israele, ma proprio per questo dobbiamo essere sinceri. Israele deve capire che ci sono limiti che non possono essere superati. Ha ricordato Antonio Tajani anche il documento firmato ieri anche dal nostro paese, in cui diversi leader europei si schierano contro le espansioni degli insediamenti israeliani in territorio palestinesi. Poi sull'Iran ha auspicato una pace il prima possibile, ha confermato che l'Italia sarà protagonista una volta raggiunta la tregua nella difesa di Hormuz. Quanto al confronto con l'Europa sulla deroga al patto di stabilità, nonostante alcune rigidità europee, dice, ci sono segnali di apertura. Proprio su questo si concentra il dibattito politico. Il nostro servizio Polini a voi.
3: Sosteniamo chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice Giorgia Meloni. I risultati ci danno ragione.
10: Ma soprattutto abbiamo scelto di rimettere al centro la contrattazione di qualità, perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore.
3: Con buona pace del salario minimo promosso dalle opposizioni, distanze che si misurano anche sul decreto accise, con il taglio dimezzato alla pompa. Una misura concreta per meloniani e forzisti, tiepida l'accoglienza della Lega che alza i toni con l'UE. Lo fa Salvini, che ieri ha anche riaperto all'ipotesi di acquisto di gas russo. Fibrillazioni che si registrano anche sulla legge elettorale. Tira dritto Fratelli d'Italia, con Ciriani che assicura: primo ok, prima delle state, governeremo fino alla fine.
11: Salvini ha pensato, come qualcuno ha pensato dopo il referendum, che visto che c'è il mondo che è impazzito, forse sarebbe più utile, più cinico per il centrodestra andare subito al voto.
3: Ma proprio sui temi del lavoro e dell'economia attaccano le opposizioni. Il paese è fermo, il conto lo pagano i cittadini, affonda il PD.

0: miliardi. All'attacco i 5 Stelle, siamo schiacciati dai rincari, ma il governo non rinuncia alle spese militari e pensa alla legge elettorale per preservare le poltrone. Così Renzi.
1: La verità è che dopo 4 anni l'Italia è più povera. Salari reali crollati dell'8%, debito pubblico peggiore della Grecia, produzione industriale segno negativo.
0: Il governo ha bruciato già 2 miliardi per le accise, fa notare Bonelli, meglio tassare gli extraprofitti.
2: 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, sua moglie e 3 agenti della scorta. Il messaggio del presidente Mattarella: dalla disumanità mafiosa a un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani. Oggi a Palermo un'intera giornata per non dimenticare. In diretta c'è il nostro inviato Riccardo Porcu. Riccardo.
3: Sì, poco più di un'ora fa, 17.58, il momento più toccante di questa giornata qui sotto l'albero Falcone, la lettura dei nomi e poi il silenzio. All'orario preciso, l'istante preciso dell'esplosione che sventrò 34 anni fa l'autostrada, costando la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai 3 agenti di scorta. Qui oggi a Palermo sono tanti gli esponenti politici del governo e anche delle opposizioni presenti, e il ministro della giustizia Carlo Nordio ha proposto entro l'anno l'arrivo della Fiat Croma bianca blindata di Falcone, che verrà custodita dal Museo del Presente della Fondazione Falcone. È stata anche una grande giornata con tantissimi giovani, tantissimi ragazzi, molto colorata e gioiosa, come possiamo vedere nel nostro servizio, e poi con Serena Mautone invece la parte di istituzionale delle commemorazioni e delle celebrazioni.
4: Giovanni Falcone.
3: I nomi vengono scanditi uno alla volta tra gli applausi. Alle 17.58, il momento esatto della strage di 34 anni fa, cala un silenzio rispettoso e sentito. Sul tabellone resta quel minuto, per sempre, in sottofondo i cori. Associazioni e giovani, perché la memoria non sia retorica ma una spinta.
5: Ancora siamo alla ricerca della verità ed è giusto farsi sentire.
6: Ricordo ancora come se fosse ieri quel giorno, quindi credo che ogni anno è fondamentale essere qua, perché purtroppo non è vero che la mafia è stata sconfitta, ma si rigenera, cambia forma, ma è sempre tra di noi.
3: Portano striscioni e cartelli ben in vista.
7: Altissimo, sempre dopo 34 anni, tra 64 anni, perché loro sono il nostro futuro.
3: I luoghi simbolo della lotta alla mafia, dall'albero di Falcone al tribunale.
8: La mafia ha adottato una strategia di sommersione, però non bisogna farle rialzare la testa.
3: Qui a Capaci in molti vedono l'auto della scorta per la prima volta, così, accartocciata.
9: Vedere quella macchina ridotta così, cioè io... mi vengono i brividi.
3: 500 kg di tritolo per sventrare l'autostrada. Davanti al tribunale questo locale ha subito l'ennesima spaccata. Hanno deciso di non rassegnarsi come 34 anni fa. Adesso la vetrina è diventata un albero di limoni.
10: Allo svincolo di Capaci, la cerimonia ufficiale con i ministri, sotto la stella che indica il punto esatto della strage, l'omaggio di Nordio e piante d'osi. Poi le celebrazioni nei giardini di Palazzo Jung, dove Nordio annuncia di voler esporre i resti della Fiat Croma del magistrato. L'importante è dare un segno di unità, commenta Giuli, perché le stragi del 92 rappresentano uno spartiacque per Fratelli d'Italia e per la Premier. Ma la quotidiana battaglia politica si combatte anche sulle spoglie di Falcone e Borsellino. In Commissione Antimafia il clima è rovente. Al centro delle polemiche è quel dossier mafia appalti che Colosimo indica come con causa delle due stragi, a dispetto delle evidenze di molte inchieste.
11: Il fatto che dice a Borsellino e i figli del giudice sostengano il lavoro della Commissione Antimafia è per me ancora uno sprone maggiore per chiudere il prima possibile la relazione su questa strage.
10: Per le vie di Palermo non mancano le contestazioni, respinte dalla solidarietà dei meloniani. Poco lontano l'abbraccio tra Schlein e Conte testimonia l'impegno comune per non smettere di cercare i mandanti delle stragi.
12: È una battaglia culturale quella contro le mafie. Per questo dico, serve anche sostenere con il contrasto delle povertà, non lasciare un centimetro a quella ricattabilità di cui poi si approfitta la mafia.
13: Dobbiamo andare al governo per rimuovere tutte quelle norme, quelle modifiche che sono state fatte per creare spazi di impunità, indebolire la lotta alla corruzione.
10: Insieme a Scarpinato, Conte, poi visita all'ufficio museo di Falcone al Palazzo di Giustizia, la casa di tutte le sue battaglie, dice, calpestate dalle leggi di questo governo.
2: Lo scontro politico va avanti anche sul tema delle nomine. Sotto i riflettori ora ci sono i nuovi responsabili dell'agenzia incaricata di valutare il sistema universitario. Ci racconta tutto Federico Circi.
14: Mentre si continua a discutere sui nuovi vertici di Consob e Antitrust, si apre un altro fronte sul tema delle nomine, capitolo università. Nell'ultimo CDM passa quasi in sordina l'indicazione dei nuovi vertici dell'ANVUR, agenzia pubblica che ha l'importante compito di valutare il sistema universitario e della ricerca, programmi, corsi, aperture di nuove facoltà o atenei. Presidente viene indicato Venerando Marano, ordinario di diritto ecclesiastico a capo del Tribunale Vaticano, considerato vicino a Fratelli d'Italia. C'è il tema della laicità delle istituzioni, agitato dalle opposizioni, ma soprattutto quello spartitorio, perché per la prima volta, questo denunciano ancora i partiti di minoranza, buona parte del Consiglio risponderebbe a queste logiche con le nomine di Aurelio Tommasetti, ex consigliere regionale leghista, o di Matteo Lorito, rilanciato fino a ieri come presidente da Forza Italia. Polemiche infondate, ribatte la ministra.
15: Quando l'opposizione parla di lottizzazione, non offende me, offende i curricula, le personalità e le carature scientifiche delle persone che ho scelto.
14: Le posizioni non ci stanno, in vista del passaggio in aula annunciano battaglie dentro e fuori il Parlamento anche sulla riforma degli Atenei.
16: Dobbiamo difendere l'autonomia e l'indipendenza dell'università, tra l'altro la spartizione è sulla pelle dei docenti perché c'è stato il via libera alla riforma dei concorsi che calpesta il merito.
2: Oggi c'è stata la visita di Papa Leone ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha denunciato gli interessi oscuri e l'indifferenza che hanno avvelenato l'ambiente. Allora andiamo dal nostro inviato Massimo Veneziani, che ha seguito questa giornata. Massimo.
17: Sì, erano davvero migliaia i fedeli che hanno affollato questa piazza, Piazza Calipari ad Acerra, stamattina, nell'ultimo atto della visita del Papa in questa terra. Un ritorno per lui in Campania dopo la visita di 2 settimane fa a Napoli. Caldo l'abbraccio dei fedeli che chiedono a gran voce che questo territorio rinasca, che si spengano i fuochi dei rifiuti e che invece si accendano i riflettori sulla speranza. Dopo il viaggio in elicottero dal Vaticano, l'incontro in Duomo con le famiglie che hanno pianto vittime a causa dell'inquinamento ambientale, poi il saluto con le migliaia di fedeli arrivati qui in Piazza Calipari. Allora vediamo la mattinata di Papa Leone nel racconto di Andrea Rustichelli e poi con il nostro servizio Le Voci della Piazza.
18: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri.
19: Il calore della gente in piazza d'Acerra è proporzionato alla sofferenza di questi luoghi, la cosiddetta terra dei fuochi, 90 comuni nelle province di Napoli e Caserta, circa 3 milioni di abitanti, centinaia i morti e i malati di tumore causati dall'inquinamento criminale. Leone cita costantemente l'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, e menziona il cosiddetto paradigma tecnocratico.
18: Uno sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone, al loro lavoro, al loro futuro.
19: Una visita molto attesa, quella del Papa, che Bergoglio nel 2020 dovette rimandare a causa del Covid. La prima tappa, all'arrivo ad Acerra, attorno alle 9 in cattedrale.
20: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli.
19: Nel discorso di benvenuto del vescovo locale di Donna emergono dati drammatici. Solo nel territorio acerrano, negli ultimi 30 anni, circa 150 giovani sono stati uccisi dall'inquinamento.
17: Antonio, 9 mesi appena, è nato in questa terra. Chissà come reagirà tra qualche anno quando mamma Yolanda e papà Gianfranco gli racconteranno che il Papa lo ha preso in braccio.
21: Ci tenevamo tantissimo.
22: Emozionata.
23: Emozionatissima.
17: Quelle di Yolanda sono lacrime di gioia in una terra che ha pianto per altro. Per anni questo azzurro è stato oscurato dal nero dei roghi, la terra dei fuochi. Rifiuti bruciati, altri interrati, aria e acqua diventate veleno.
21: È morto prima mio padre, tumore al colon e al fegato, 5 anni fa. Dopo 2 anni è morta mia madre, il 15 febbraio è morto mio fratello.
17: Per questo il Papa è venuto qui, per dare speranza.
0: Anna è qui con suo marito.
1: Io sono un'insegnante e questo è il mio programma nella scuola, l'amore per la terra e la legalità.
0: In tanti qui per l'abbraccio collettivo al leone.
22: Taralli, freselle, taralli dolci per il Santo Padre.
23: Perché è importante la presenza di un Papa in questa terra?
24: È perché si smuovono le coscienze.
25: Sia un bel monito per far andare la popolazione verso una giusta direzione.
0: Carmela è qui dall'alba, da lei la più appassionata lezione di educazione civica.
26: Non si può andare avanti così, troppe morte, troppo inquinamento. Tutti quanti insieme ci dobbiamo mettere e fare le cose per bene.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei sub italiani morti alle Maldive. Da lunedì le autopsie. Il servizio dell'inviata Diana Fichera.
27: L'aereo atterra alle 13.10 sulla pista di Malpensa. La destinazione è la camera mortuaria dell'ospedale di Gallarate, dove ora si trovano le salme di tutte e cinque i sub morti nelle grotte vicino all'atollo Vavu, nelle Maldive. Quella del capobarca Gianluca Benedetti era già qui da giorni. Chiusi in semplici casse di legno con un nome impresso sopra, sono arrivati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Odennino e il neolaureato Federico Gualtieri. Non ci sono i parenti, il padre di Federico all'ultimo ha rinunciato a questo strazio. Lunedì la prima autopsia e il conferimento degli incarichi per gli altri esami disposti dalla procura di Busto Arsizio su delega di quella romana che indaga per omicidio colposo. Potrebbe proseguire anche il lavoro della squadra mobile di Genova che ha sentito Stefano Vanin, zoologo e collega di Montefalcone, che ha ribadito: la nostra era una missione scientifica dell'Università di Genova. Al vaglio degli inquirenti anche le osservazioni dei paleospeleologi finlandesi che hanno recuperato i quattro corpi trovati tutti in una grotta cieca dove forse gli italiani si sono infilati per errore e con un equipaggiamento inadeguato. Ad inizio della settimana prossima chi indaga avrà a disposizione tutto, attrezzature e GoPro dei sub. Al momento tutte le ipotesi restano aperte.
2: Il 23 maggio di 5 anni fa la tragedia della funivia del Mottarone in cui persero la vita 14 persone. Oggi c'è stata la messa in ricordo delle vittime e il dolore dei familiari che continuano a chiedere giustizia. Al servizio del nostro inviato Iari Pilati. Via.
28: I palloncini erano per Elisabetta, Mattia e Vittorio, per tenerli sempre vivi anche se in realtà loro sono presenti con noi tutti i giorni. E abbiamo capito quanto fragile è la vita. C'erano sempre.
29: Elisabetta Personini e Vittorio Zorloni si sarebbero sposati un mese dopo la tragedia. A celebrare in municipio doveva essere la loro amica Irene. E da 5 anni anche loro hanno un rito laico per ricordare Elisabetta, Vittorio e il piccolo Mattia. I palloncini, poi un bicchiere forte.
30: Ai nostri tre angeli.
29: Nella chiesa in cima al Mottarone il ricordo invece è religioso, ma il parroco parla anche di giustizia terrena.
31: Un carro spezzato che ha spezzato vite per negligenza e irresponsabilità.
29: La mamma di Silvia Malnati, morta insieme al fidanzato Alessandro, non riesce a concepire quei patteggiamenti appena sotto i 4 anni e mezzo, i 3 responsabili ancora liberi, in attesa che i giudici decidano se possono andare in prova ai servizi sociali.
32: Che valore hanno le vite? Nessun valore. E comunque questo non è una bella cosa, perché queste cose continuano a succedere. Cioè 14 persone hanno perso la vita per la loro leggerezza. Tu togli i freni d'emergenza, sai benissimo che può succedere qualcosa.
29: Per ricordarli, Andrea, il cugino di Alessandro, ha creato borse di studio e un'associazione, si chiama Come l'aria.
33: Come l'aria ci mancano, quindi è una cosa che normalmente è presente, ma quando viene a mancare ti soffoca dal dolore.
2: Parliamo adesso dello scontro sull'eredità di Maurizio Gucci. La moglie Patrizia Reggiani, condannata come mandante del delitto nel 95, potrà avere il vitalizio. È stato infatti respinto il ricorso delle due figlie. Duro il commento di Allegra: Gucci, chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato. Valeria Papitto.
34: Tornano a parlare le figlie di Maurizio Gucci, Allegra e Alessandra. Lo fanno con questa nota all'indomani della decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di non decidere sul loro ricorso contro lo Stato italiano per il riconoscimento del vitalizio alla madre, Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio del padre. Non c'è interesse a proseguire, secondo la Corte Europea, visto l'accordo autorizzato da un giudice italiano tra madre e figlie per il riconoscimento alla donna di una cifra di quasi 4 milioni di euro. Ma, spiegano le sorelle via social, abbiamo deciso di pagare quello che consideriamo un riscatto solo per evitare di concedere a chi ci ha privato di nostro padre la cifra monstra di 40 milioni di euro stabilita da una convenzione di separazione firmata tra Reggiani

0: e Gucci solo poco prima che la donna lo uccidesse.
1: Mia madre entrò in camera e mi disse che papà era morto.
0: È il 27 marzo di 31 anni fa. Maurizio Gucci viene ucciso da quattro colpi di pistola esplosi da un uomo mentre va a lavorare nel suo ufficio di Milano. Per quasi 2 anni le indagini girano attorno alla pista finanziaria internazionale, ma poi a essere condannata è proprio la ex moglie che oggi chiede il rispetto di quel patto per le figlie che valutano ora di fare ricorso con rinvio alla grande camera della CEDU. Questa storia non è chiusa.
2: A Roma un torneo di boxe con gli atleti delle palestre popolari di Palestina e Irlanda del Nord. È qui che Gabriele Carletti ha raccolto la testimonianza di una pugile di Gaza che prima della guerra aveva dato vita all'unica palestra di pugilato per donne nella striscia. Vediamo.
3: Il primo pugno fu un urlo di liberazione. Ho colpito il sacco fino a che non ho perso il fiato. È stata l'esperienza più liberatoria della vita.
4: Rima, 27 anni, a Gaza aveva fondato la prima palestra di boxe per le donne. Ora non restano che macerie.
3: Non è tanto per le attrezzature, è che è stata distrutta una comunità. Due bambine del nostro gruppo sono state uccise, i corpi recuperati 17 giorni dopo perché erano nella zona occupata.
4: È qui a Roma il torneo organizzato dalle palestre popolari perché lei, il 7 ottobre 2023, era a Parigi per studiare. Da allora non vede i genitori, le amiche.
3: Le donne insistono ad allenarsi un'ora al giorno per sentirsi ancora umane. Usano i cuscini come sacchi, le sedie come ring.
4: La boxe per un giorno torna alle sue radici, il riscatto di chi vive ai margini, nelle periferie, in Cisgiordania, a Belfast.
3: Sono triste perché avrei voluto che le ragazze di Gaza potessero partecipare. Non lottiamo solo sul ring, ci battiamo come donne contro l'oppressione e soprattutto contro l'occupazione. Lottiamo per la sopravvivenza.
4: Ha la morte dentro, ma sorride. È un atto politico, dice Rima.
3: Il nostro sorriso, i nostri matrimoni, le nostre canzoni sono un modo per dire all'occupante che noi resistiamo, nonostante tutto.
2: A settembre lo stadio Meazza di Milano festeggia i suoi 100 anni, un pezzo di storia della città e del calcio che però potrebbe essere demolito. Associazioni ambientaliste, artisti e atleti olimpici si sono dati appuntamento oggi a San Siro per chiedere di salvarlo. Alfredo D'Amato.
5: Qualcuno l'ha definito la scala del calcio e lo vogliono abbattere? Non è un paradosso?
6: 100 anni di passioni, di urla nel cielo di Milano, di campioni che hanno scritto la storia del calcio. Gianni Rivera, Sandro Mazzola, il Milan, l'Inter. La Domenica degli Italiani, inaugurato nel 1926, lo stadio Giuseppe Meazza compie un secolo. Per tutti, semplicemente, la scala del calcio.
7: Non sa che cosa respireremo quando butteranno giù quello lì.
6: Un monumento di cemento e sogni che oggi però vive il suo compleanno più amaro. Stretto tra il peso della nostalgia e le paventate fredde logiche della speculazione.
8: Qui oggi abbiamo l'evidenza quanto sono sensibili i cittadini a voler evitare che fondi speculativi vengano a fare quello che vogliono fare pur di far soldi.
6: Mentre la politica litiga sulle cifre della perizia dell'Agenzia delle Entrate, San Siro resta lì, 100 anni e non sentirli, sospeso tra il glorioso passato del campo e il futuro incerto dei tavoli finanziari.
9: Siamo qui perché io racconto storie, faccio teatro, vedi, oggi da strada. Serve? Ma le storie hanno un potere. Portano male a chi va contro tutto ciò che ha a che fare con l'umanità.
2: Adesso andiamo a Cannes, dove tra pochissimo si aprirà la cerimonia finale di assegnazione della Palma d'Oro, e lì per noi c'è la nostra inviata Luciana Parisi. Luciana, siamo da te.
10: Davvero mancano 45 minuti alla fine di questo Festival di Cannes, all'inizio della cerimonia di chiusura del festival. Siamo circondati davvero da migliaia di persone e da un grandissimo entusiasmo. Chi c'è sul red carpet sono le persone che contano in vista del palmarès. Allora, noi possiamo dirvi che abbiamo visto Valeska Grisebach, regista tedesca in concorso con la sua attrice Jana Radeva, che è un'attrice bulgara. Poi abbiamo visto Isabelle Huppert, che consegnerà, che riceverà anzi la Palma d'Oro al posto di Barbara Streisand, impossibilitata per un incidente, Gina Davis che consegnerà il premio per il migliore attore, e poi i registi spagnoli Calvo e Ambrosi, i registi della Bola Negra, e con loro c'è anche Penelope Cruz. Non li vedete in queste immagini, ma li abbiamo notati poco fa per Francesco.

0: Francesco Favino, anche lui consegnerà dei premi, Virgini e Fira. Ma ci dice di più di questa edizione e dei pronostici per la Palma d'Oro Claudio Pandolfi.
1: Monsieur? Potrebbe essere un palmarès che parla molto francese, quello di Cannes 79. Fra i papabili, Notre Salut di Emmanuel Mar, il racconto della banalità del male nella Repubblica di Vichy, ha entusiasmato la critica. O Soudain all'improvviso, girato e prodotto in Francia dal giapponese Hamaguchi, dimostrazione della capacità del paese di attirare i grandi maestri contemporanei. Come il dissidente russo Zviagintsev, anche lui tra i favoriti col suo Minotauro. Ma potrebbe esserci spazio anche per altre lingue. Tra i film che hanno entusiasmato e fatto pensare, Fatherland del polacco Parikowski e Fjord del romeno Mungiu e quelli che hanno trattato il tema dell'omosessualità quest'anno centrale, come il belga Coward, il giapponese Nagi Notes e l'applauditissimo La Bola Negra di Calvo e Ambrossi, prodotto dai fratelli Almodovar. E non è da sottovalutare l'ultimo presentato in concorso, The Dreamed Adventure, della tedesca Grisebach. Fra gli attori, molti fanno il tifo per Javier Bardem, mattatore in El Ser Querido. Ce la farà? Grandi prove poi delle francesi Léa Seydoux e Virginie Efira, entrambe con due film in concorso.
2: Tra poco su questa rete la nuova puntata di Sapiens, un solo pianeta, il programma a cura di Mario Tozzi. Questa sera si parlerà del ruolo del ferro nella storia dell'umanità, dalla nascita della metallurgia fino all'industria moderna. Sapiens andrà sull'isola d'Elba, nell'antichità principale centro di approvvigionamento di questo metallo, abilmente forgiato dagli Etruschi, e affronterà poi il tema della produzione dell'acciaio e dell'impatto ambientale dell'industria siderurgica. E vi ricordo questa sera l'appuntamento con TG3 Mondo che andrà in onda a 12:00. Adesso linea all'informazione regionale. Grazie per averci seguito. Una buona serata.

0: Avete un divano con quella penisola?
1: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
0: Cerco un divano comodo.
2: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
3: Vorrei un divano comodo.
4: Ma a misura della tua casa.
5: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
2: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone Sofà.
2: Solo divani
4: di qualità.
6: Fiat, l'estate italiana inizia adesso. 500 oggi con il nuovo motore ibrido da 14.950 euro, ma solo a maggio. Mi sembra il tuo paese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza. Come Baby Anguria a soli 89 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno.
9: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Quando a tavola c'è la bontà inconfondibile delle mozzarelle Brimi con 100% latte fieno, ad ogni assaggio senti...
11: buono.
10: Buono per davvero.
12: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
13: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
14: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
15: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare: aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo. Non perdere l'offerta 2 più 1 gratis.
16: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
17: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
18: Uno sono io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
19: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.

Papa Leone in visita ad Acerra incontra i genitori delle giovani vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Sono 150 in 30 anni uccisi dall'indifferenza, ha detto il Santo Padre. Il viaggio pastorale del Pontefice in occasione dell'anniversario della Laudato Si, da nuova forza ad associazioni e comitati che lottano per la custodia del creato. Domani e lunedì si vota per il rinnovo di 88 consigli comunali in Campania, 26 comuni con più di 15.000 abitanti, tra questi anche Salerno e Avellino. La Napoli più povera, quella proletaria dei vicoli, l'ha narrata

0: Semifinali playoff di Serie C, domenica alle 21 la Salernitana affronta l'Union Brescia. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Apriamo con un'ampia pagina dedicata alla visita del Papa nella Terra dei Fuochi, un messaggio di speranza e di resistenza, quello lanciato da Leone XIV ai fedeli. Il racconto con l'inviata Francesca Ghidini.
1: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune.
2: Nel Duomo di Acerra, tra lacrime e applausi, Papa Leone sferza chi ha inquinato, ma incoraggia chi ha scelto l'impegno e la denuncia. Vescovi, parroci e familiari delle giovanissime vittime della Terra dei Fuochi ascoltano le parole del Pontefice. Il momento più toccante è l'incontro con i genitori dei bambini uccisi dal tumore e con i ragazzi che hanno sconfitto la malattia.
3: Gli ho chiesto un po' di pregare per tutti i nostri bambini che sono in ospedale, ovviamente il discorso del Papa ci ha molto toccati.
4: Siete qui per ricordare una persona?
5: Per lei.
4: Ah, ecco, quindi è guarita?
5: Sì. Possiamo ritenerci fortunati, sì. Sì, è una delle vittime della Terra dei Fuochi, però fortunatamente ce l'abbiamo fatta.
6: È stato proprio un boom, perché totalmente stravolta, la mia vita stava andando benissimo, ho appena finito il primo anno di università, grandiosa, e poi in estate la batosta, però fortunatamente adesso siamo qui a raccontarlo e penso che sia questa la cosa importante.
7: Siamo una di quelle famiglie che oggi può gioire perché abbiamo combattuto una battaglia, per ora la mia bimba è qui, siamo in continui controlli e follow up, però possiamo dirci adesso vivi nel vero senso della parola.
8: Diciamo che c'è stato un momento di commozione proprio dove le parole forse non servivano. Ci siamo capiti nello sguardo. Io finora ero molto arrabbiata, no? Forse è stato il primo momento in cui ho capito che tutto quello che abbiamo fatto non è stato inutile.
9: È stato un momento molto forte e intenso, sia per quello che abbiamo insomma sulle maglie che per i nostri bambini, quelli dell'associazione che in questo momento stanno combattendo e che erano lì in prima fila felicissimi di ricevere l'abbraccio del Papa.
2: Il Vescovo di Acerra da sempre in prima linea contro roghi e sversamento di veleni manda a dire negli ultimi tempi è cresciuta la coscienza civica.
1: In questi ultimi anni dobbiamo registrare un sussulto di coscienza civica e una crescita di sensibilità per la custodia del creato. Oggi la gente ha preso coscienza di quello che è successo. Ci sono cittadini, gruppi di volontari, comitati, associazioni, medici che non si arrendono.
2: A pochi metri dal Duomo l'omaggio di un ristoratore a Papa Leone. Una pizza, la mangerò di sicuro, gli ha detto il pontefice che si ferma a salutarlo e gli sorride.
0: Come sentivamo, la visita del pontefice ricade nell'anniversario della pubblicazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco dedicata alla custodia del creato. Insieme all'inviato Enzo Perone ne scopriamo qual è il significato.
10: Papa Leone nel Duomo di Acerra ha citato più volte l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Il grido dei poveri qui è stato avvertito più drammaticamente per un concentrato mortale di oscuri interessi e di indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento procurato da organizzazioni senza scrupoli. E proprio ieri un'operazione dei carabinieri del NOE ha svelato un traffico di rifiuti pericolosi tombati nei laghetti di Castelvolturno e in un cantiere di Bosco Fangone, qui nel Nolano.
11: 150 tra giovani e ragazzi in 30 anni, morti di tumore.
12: Questa è stata la grande tragedia che ci ha fatto piangere con tante famiglie. Poi se ne è stato un meccanismo, quello di fare rete, di dare risposte, di interpellare gli addetti ai lavori.
11: Ci sono due atteggiamenti, dice il Papa, l'indifferenza o la responsabilità.
12: Siamo chiamati a metterci la faccia, a dare anche una presenza costante, a tirare fuori non i privilegi né della Chiesa né delle parti sociali, il bene comune che la Chiesa con la dottrina sociale della Chiesa ci chiede.
11: Poi alla fine ha donato un calice alla diocesi di Acerra e

0: Gli è stata donata una papalina. Lui ha tolto quella che indossava e ha messo la papalina che gli hanno
1: Cioè,
0: regalato.
1: penso sia capitato per la prima volta, io non l'ho mai vista una cosa del genere, che ha raccolto questa papalina, l'ha sostituita con la sua l'ha firmata e l'ha consegnata alla diocesi. È un segno che resta soprattutto per la comunità.
2: Erano visti come delle Cassandre gli ambientalisti che denunciavano l'inquinamento nella Terra dei Fuochi. La visita del Papa rafforza la loro missione di tutela e di controllo. L'inviato Francesca Coppola ha incontrato le associazioni.
3: Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza.
4: Nelle prime parole di Papa Leone in Piazza Calipari, la speranza, insieme al riconoscimento di lotte trentennali di genitori di vittime dell'inquinamento, ambientalisti, medici, ricercatori che registravano l'impennata di malattie, la rete di sentinelle della Terra dei Fuochi, termine coniato da Legambiente nel 2003.
5: Quando mi approcciai alla redazione del capitolo del rapporto Ecomafie sulla Campania, mi venne questa locuzione, la terra dei fuochi, per indicare che quei fuochi erano anche dei segnali che si facevano, che venivano visti anche da chi poi sapeva che li poteva scaricare.
3: Qui vorrei ringraziare quei pionieri che con il loro impegno coraggioso hanno per primi denunciato i mali di questa terra.
4: Un impegno che ha portato alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che riconosce lo scempio a lungo negato. Il ringraziamento del Papa è il riscatto di una comunità attiva e coraggiosa che dice c'è ancora tanto da fare.
6: Ieri la notizia del sequestro di beni per 1,5 milioni di euro ad un'azienda che sversava rifiuti illecitamente tra Castelvolturno e i comuni del Basso Casertano. E quindi questo ci racconta che il fenomeno Terra dei Fuochi è vivo.
7: La venuta del Papa per noi è una onorificenza, se così possiamo dire. Mi auguro che il suo messaggio sia così forte da incutere, diciamo, terrore nei confronti degli ecocriminali.
8: Ora è il tempo di dare le risposte ai cittadini, aumentare la sorveglianza sanitaria per questa terra, per tutte le popolazioni che vivono a ridosso dei siti inquinati. Non è più necessario dimostrare alcun nesso, ora è il tempo di agire.
2: In prima linea nella difesa del territorio anche le associazioni e i movimenti di ispirazione cattolica che vedono nella vicinanza mostrata da Papa Leone un segnale di speranza. Con Nello Di Costanzo ascoltiamo le loro emozioni.
9: Il Papa quando arriva in una regione come la nostra, che è la Campania, porta la sua forza prorompente della fede, ma nello stesso tempo viene a incontrare un popolo che ha tante problematiche, ma anche tanti, tanti motivi di ricchezza e di gioia.
10: L'anno scorso c'è stato il pellegrinaggio delle diocesi delle Terre dei Fuochi che ha portato tanti pellegrini ad attraversare questi territori, proprio per testimoniare che la Chiesa c'è ed è pronta a camminare con chi ha voglia di guardare con speranza al futuro.
11: Siamo qui per difendere un territorio che invece ha tanto da raccontare ancora di buono.
12: Cosa vi aspettate da questa visita?
11: Ancora più speranza, perché è quella poi il motore che fa andare avanti tutte le comunità.
13: La presenza di Papa Leone oggi ad Acerra non è soltanto un simbolo, è una presenza concreta che ci parla di ecologia, ma soprattutto di ecologia integrale, che poi è il concetto della Laudato Si. È quel concetto che sottolinea come i problemi della terra dei fuochi non si possano combattere prescindendo dai problemi della povertà economica e della povertà sociale. Quindi oggi siamo qui con Papa Leone nella speranza e nell'ottimismo per la nostra terra.
14: Siamo una grande comunità che vive e che vuole tenere stretto al cuore questa terra. Insieme ce la possiamo fare, una terra che continuerà a vivere contro ogni avversità.
2: Voltiamo pagina, apriranno domani alle 7:30 i seggi in 88 comuni in Campania per il rinnovo dei consigli comunali. Si vota sino alle 15 di lunedì. I dettagli con Lara Martino.
15: 88 comuni, due capoluoghi di provincia, 26 centri con più di 15.000 abitanti, oltre 1.100.000 elettori chiamati a scegliere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Sono i numeri della tornata di elezioni amministrative in Campania. Urne aperte domani, domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. I due capoluoghi di provincia che vanno al voto sono Avellino e Salerno. Per queste città, come per tutti i comuni con più di 15.000 abitanti, è previsto un ballottaggio il 7 e l'8 giugno, se al primo

0: turno uno dei candidati non dovesse superare il 51% delle preferenze. In Irpinia, oltre ad Avellino, l'altro centro grande al voto è Ariano. In provincia di Salerno, invece, oltre al capoluogo, tre i comuni con più di 15.000 abitanti in cui si apriranno i seggi: Angri, Cava dei Tirreni e Campagna. Anche nel casertano, tre i comuni al voto che contano più di 15.000 abitanti: Marcianise, Trentola Ducenta e San Nicola la Strada. Nessun grande centro al voto in provincia di Benevento, mentre nella città metropolitana di Napoli si eleggeranno i sindaci di 17 città con più di 15.000 abitanti: Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Sant'Anastasia, Saviano, Somma Vesuviana, Sorrento e Terzigno.
1: Ha rubato due borse di lusso dal valore complessivo di circa 30.000 euro da una boutique di Capri, ma è stato rintracciato e arrestato poche ore dopo dalla Polizia di Stato. Protagonista della vicenda, un ventenne con precedenti di polizia, accusato di furto aggravato. Denunciava la decadenza di Napoli dicendo che non era bagnata dal mare. Anna Maria Ortese, a lei dedicata una giornata di studi di cui ci parla Annalisa Angelone.
2: Il maggio dei monumenti, che nell'anno della Coppa America valorizza il legame tra Napoli e il mare, riscopre la grande scrittrice Anna Maria Ortese. Il suo capolavoro, Il mare non bagna Napoli, racconta controcorrente la povertà vissuta nel primo dopoguerra dal popolo dei vicoli.
3: Ortese ci racconta quindi la Napoli dei vichi, la Napoli proletaria, la Napoli più povera, e il mare è dunque un miraggio lontano, un senso di libertà che però non appartiene a questa fascia sociale.
2: L'omaggio alla Ortese si tiene a Palazzo Filomarino, dove Benedetto Croce visse e fondò l'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Qui la scrittrice romana, amica delle figlie di Croce, di Elena in particolare, studiò e scrisse i primi racconti del libro. In una videotestimonianza, Dacia Maraini sottolinea la visione originale tra realismo e poesia che la Ortese ebbe di Napoli. Le parole del libro prendono vita grazie alla voce dell'attore Luca Iervolino.
4: Il mare non bagnava Napoli. Ero sicura che nessuno lo avesse visto o lo ricordava.
1: Un viaggio musicale tra i colori del cielo e del mare, tra profumi, suoni ed emozioni. Lo spettacolo 12 cartoline da Napoli sul palco del Teatro Trianon. La cantante Francesca Curti Giardina, accompagnata dal maestro Andrea Sensale, ha proposto una Napoli notturna e sentimentale, con autori come Edoardo Nicolardi, Ernesto De Curtis, Mario Pasquale Costa, Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo, con cenni anche sui grandi della letteratura europea come Carducci, Goethe, Stendhal. Lo spettacolo è stato firmato e diretto da Gino Aveta sotto l'egida del Centro Studi e Ricerca Canzone Napoletana. Prosegue Itinerari Vesuviani, manifestazione che guida i visitatori attraverso le dimore storiche del Miglio d'Oro tra Ercolano e Portici. Domani, secondo appuntamento tra il porto del Granatello, Villa del Boeuf, la stazione ferroviaria e la chiesa di San Pasquale. Sport e prevenzione sul lungomare Caracciolo di Napoli con il Villaggio della Salute di Tennis and Friends. Giovanni Messina.
5: È forte Tardelli?
6: Ma è fortissimo, rimane fortissimo.
7: Molto, molto forte questo.
6: È un mito, i
7: abilie,
6: miti non tramontano.
7: Abilie.
6: I miti non tramontano. I miti non tramontano, quindi è forte come era forte e forte.
7: Te ne ringrazio, sei un amico.
8: Nel segno della Terra Rossa, il binomio tra sport e salute qui a Napoli, seconda tappa del Tour 2026 di Tennis and Friends, manifestazione realizzata con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Al circolo del tennis, personaggi dello sport e dello spettacolo, e soprattutto sul lungomare gli stand per screening gratuiti e visite specialistiche, per ribadire l'importanza della prevenzione. Giorgio Meneschicheri, ideatore, fondatore del Tennis and Friends, siamo arrivati all'edizione numero
9: 15. Torniamo qua con 395.000 screening effettuati in questi 15 anni e vorremmo festeggiare il superamento dei 400.000. che sono tantissimi, tantissime persone salvate, tantissime persone avvicinate alla prevenzione. Abbiamo un villaggio della salute sport grande, abbiamo oltre 30 strutture sanitarie, oltre 30 specialistiche diverse, 17 federazioni sportive. Un binomio di salute sport fondamentale per la nostra corretto stile di vita, per la crescita e per la longevità.
1: Il calcio domani alle 18 al Maradona Napoli-Udinese per l'ultima volta. Antonio Conte guiderà gli azzurri dalla panchina. Un addio annunciato di cui ci parla Piero Vitiello.
10: Con Allegri e Sarri quasi fuori dai giochi, il sempre attuale nome di Vincenzo Italiano.

0: italiano e soprattutto Antonio Conte è pronto a congedarsi tra gli applausi del Maradona, il Toto Nomi su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli si prende una pausa di qualche ora. A Fuorigrotta arriva l'Udinese per un'ultima di campionato in cui uno o tre punti daranno agli azzurri la certezza aritmetica del secondo posto, comunque possibile anche in caso di sconfitta, ma a quel punto legato al risultato di Milan-Cagliari. Calcoli che Conte ha fatto decidendo di portare la squadra in ritiro a Pozzuoli per l'ultimo sforzo comune, centrare la piazza d'onore, un obiettivo minimo, al di sotto del quale il tecnico leccese non è mai andato in Serie A. Per farlo non si discosterà troppo dall'11 iniziale che ha battuto il Pisa, mentre qualche problema in più ce l'ha Costa Runiaic, allenatore di un Udinese reduce dalla brutta figura con la Cremonese e priva di Zaniolo, Camarà, Arisala, Zanoli e di quelle Kelenkamp che fece gol al Napoli sia l'anno scorso al Maradona sia nel match dello scorso dicembre al Blue Energy Stadium, vinto di misura dall'Udinese che dominò quella partita. Sarà una domenica in campo anche per la Salernitana, che alle 21 riceve l'Union Brescia nella gara di andata della semifinale playoff di Serie C, garantito il colpo d'occhio della Rechi, che ha già superato i 20.000 biglietti venduti.
1: Ora la vela nel Golfo degli Angeli a Cagliari, un'anticipazione di quello che da settembre avverrà a Napoli con altre tre regate delle regate preliminari dell'America's Cup. 8 gli equipaggi in acqua di 5 squadre in testa nella classifica parziale. C'è il team Women and Youth di Luna Rossa che ha vinto la sua terza race in 2 giorni. Segue team New Zealand e poi l'equipaggio principale di Luna Rossa. Domani le ultime 2 race al termine del quale si terrà la match race. Galatea è ancora una volta protagonista alla Tre Golfi. Il Wally 100 si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il primo posto nella prova d'apertura del campionato europeo. L'imbarcazione ha trionfato al termine di una gara intensa e spettacolare disputata tra il Golfo di Napoli, Ponza Capri e Ligalli. La flotta riprenderà a regatare lunedì del Golfo di Sorrento. E se a Cagliari le donne e i giovani di Luna Rossa la stanno spiegando a tutti, a Napoli un progetto di riscatto sociale porta le ragazze a imparare ad andare sulle barche a vela. Ce ne parla Lilli Viccaroteo.
2: La collaborazione, il fare squadra, saper comunicare e unire le forze. Sono queste le componenti essenziali per far sì che una barca possa veleggiare e sono anche le linee guida per i ragazzi delle periferie sociali impegnati a diventare il futuro della propria comunità. C'è tutto questo nel progetto di vela solidale Sailor for Kids.
3: Dopo essere stati in barca, portiamo questi ragazzi in aula e gli faccio una lezione di disegno in cui gli faccio vedere tutto quello che abbiamo fatto, spiegandogli che cos'è il vento, come influisce sulla barca, come sono fatte le barche a vela e come fanno a navigare per esempio contro vento, quali sono le norme di sicurezza minime, ma poi gli insegno a disegnare anche fumetti e quindi raccontare a fumetti la loro esperienza.
2: A Napoli la manifestazione ha avuto un'accezione particolare.
4: L'edizione napoletana l'abbiamo voluta chiamare Woman Sailor for Kids perché è tutta dedicata, come potete vedere alle mie spalle, alle ragazze dell'Istituto Volta di Napoli, che insomma è una scuola di una storia enorme, 170 anni, ma che su 700 studenti ha soltanto 40 studentesse.
1: È tutto, grazie per essere stati con noi. Buona serata.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano tempo stabile e ben soleggiato, con passaggi di nubi alte e innocue. Sul Salernitano nubi medio-alte in transito, responsabili di occasionali precipitazioni nel pomeriggio, poi migliora rapidamente. Le temperature risulteranno in lieve aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.
7: Brio Rossa, la potenza del gusto.
8: Zeekuil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola.

0: no, ha solo dormito meglio. Nuovo ZzzQuil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
1: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.

0: stile e benessere.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Andiamo!
3: Tuc.
4: Perché non parte?
5: Quando c'è Tuc, tutto il resto può aspettare.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Il crostino dorato è ammirato, decorato, separato, gettonato, divorato, croccante, sottile, unico.
9: Il piacere è illimitato.
8: Prova anche la gran fetta, il tuo momento di bontà a tutto tondo.
10: La vita è una maratona, non uno sprint. Il tuo benessere lo costruisci giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, con magnesio di origine marina, sostiene il tuo equilibrio energetico, la tua armonia, giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, il tuo rito quotidiano di benessere.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Avete un divano con quella penisola?
2: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
1: Cerco un divano comodo.
3: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
4: Vorrei un divano comodo.
5: Ma a misura della tua casa.
6: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
3: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone Sofà.
3: Solo divani
5: di qualità.
7: Ragazzi, wow.
8: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
9: Nella nostra scuola ci sono da tempo persone che rubano tutto quello che gli capita sotto mano. Chi è seduto qui?
10: Mio figlio non ruba. Mai.
11: Signora Kuhn, tutti gli indizi portano a lei.
12: Il video contravviene ai diritti della personalità, della signora Kuhn e dell'intero corpo docenti.
8: Candidato al premio Oscar come miglior film internazionale nel 2024. La Sala Professori. Venerdì 21 e 20. Rai 3.

0: Francesco De Gregori in Never Green, perfette sconosciute, cose mai sentite. Giovedì 4 giugno alle 21:20 su Rai 3.
1: Due ragazzi irresistibili.
2: Da ora si fa.
1: Alle prese con le disavventure della vita quotidiana.
3: Quando mi dicono ti potevi vestire meglio e io mi ero già vestito meglio.
2: Chi è che ha mai usato il taschino del pigiama? Ma perché li fanno?
1: Con Piff e Francesco Piccolo. Momenti di trascurabile infelicità. Giovedì 22:30, Rai 3.
4: Marco Pannella, 50 anni, laureato in giurisprudenza. Da universitario è stato presidente dell'Unione Goliardica Italiana e poi dell'UNURI. Poi fonda il Partito Radicale, del quale è segretario dal 62 al 67. Nel 65, con altri radicali, fonda la Lega Italiana per il Divorzio. Nel 73 è presidente della Lega Obiettori di Coscienza. Nel 74 fonda la Lega per i Diritti Civili. Subisce oltre 100 processi. Arrestato più volte in Italia e all'estero.

0: Buonasera. Siamo dunque alla fase finale. Dopodomani sarete tutti i nostri giudici. Quello che tutti sapete, penso, e nessuno lo contesterà, è che siamo stati l'unico fatto nuovo di questa campagna elettorale. Siamo l'unico volto e l'unico voto nuovo.
1: Guarda, ti ringrazio, io capisco, tu fai così quando quei magistrati
2: dicono all'avvocato, ma tu non puoi parlare con Manisco.
1: L'avvocato,
2: no, ma io ti invito a parlare con Manisco, tu mi dici sì e poi dopo non ci vuoi parlare, perché sta chiudendo il satellite.
1: Ma io so che tu
2: allora,
1: paghi
2: c'è
1: lo
2: un
1: scotto
2: trucco.
1: Del fatto...
2: No, io pago lo scotto del fatto che se tu stai dialogando con Manisco, lui deve rispondere.
1: Favore tuo, lasciamela dire, per esempio.
2: Allora dilla.
1: Ecco, bene,
2: però io mi dispiaccio che Manisco non ti può replicare.
1: Tu paghi lo scotto del fatto che, essendo l'unico che ha avuto il coraggio di invitare un radicale, non so quanto tempo,
2: no,
1: non so.
2: Non ho avuto nessun coraggio, è un tuo diritto stare qui.
1: Hai avuto, ebbene, evidentemente ti trovi con radicale che per farsi capire dovrebbe recuperare una serie di cose. Quindi paghi lo scotto e te ne ringrazio.
3: Marco Pannella è al terzo giorno di digiuno completo. Pannella, qui lo vediamo in una conferenza stampa tenuta oggi, sta digiunando per ottenere l'accesso per il Partito Radicale alle trasmissioni Rai TV riservate ai partiti. Chiede inoltre un'ora e un quarto di trasmissione, a titolo di risarcimento, a disposizione del comitato promotore del referendum sull'aborto, nel canale e nell'ora di maggiore ascolto, prima dei 30 giorni previsti dalla legge del referendum.
1: Non può parlare, ma scherzate.
4: L'ho invitata a parlare
1: ma
4: tre
1: siete
4: volte.
1: Il quinto potere contro la palude
4: ma
1: politica.
4: L'ho invitata
1: ma scherziamo.
4: A difendere da solo.
1: Ma scherziamo.
4: L'ho invitata a rispondere.
5: Non ha bisogno di avvocati difensori.
4: Non capisco perché Taradaci non voglia rispondere.
1: Perché parla gli avevi detto che saltavi. Gli avevi detto che saltavi e non avevi il diritto di dirlo perché sei qui per la commissione di vigilanza per rassicurare il suo diritto di parola.
4: Io devo assicurare l'equal time, caro Pannella.
1: Ecco appunto.
6: Che cazzo hai combinato con sto telefonino?
7: Questo è un vertice importante, te stai a comportare come un ragazzino. Come un ragazzino. Col telefonino acceso, ma ti rendi conto? Stai a fare i giochetti dei ragazzini. Ma che stai, al Luna Park, all'asilo? Sei grande e grosso, Marco lì. Fatti baciare un attimo, via qua.
1: Frocione. Ancora un anno fa tutti i partiti, tranne il Partito Radicale, erano contrari anche ad avviare il dibattito in Parlamento sull'aborto. Questo mentre ogni anno 1,5 milioni almeno di donne sono costrette all'immondo aborto clandestino di massa, di classe, portatore di malattie, di traumi e di morte. Non c'era pietà per loro, non c'erano e non dovevano esserci. Noi lottavamo ormai da anni per cancellare questa vergogna, per liberare il paese, la giustizia e la donna da questo flagello. La radio e televisione ha rifiutato di registrare questi fatti. È il solito metodo clericale e fascista di curare i mali negandone l'esistenza e ammazzando il malato.
8: E allora ti dico che vi sono milioni di ragazze, ci sono non 2.000, ci sono non 2.000 ma milioni di ragazze che non hanno abortito grazie all'AIE, dalla pillola, all'educazione sessuale, milioni.
9: Ho detto per la donna che è già incinta, non ho detto la donna prima di essere incinta. Sei evasivo, Marco, non è possibile, non ti riconosco nella tua serietà intellettuale.
8: Sono preciso.

0: La gente adesso dirà che come Toni Negri, come altri, poi in realtà dopo tu ci dirai arrivederci e grazie, o magari nemmeno grazie, Ilona. Cosa pensi?
1: Io penso che sono una persona, un personaggio estremamente fedele e io voglio vincere le nostre battaglie tutti insieme, tutti noi radicali, che i radicali sono estremamente forti, importanti con le loro battaglie. Mi piacciono e mi piace farlo insieme.
2: I 4 militanti radicali espulsi dalla Bulgaria per aver dimostrato contro l'invasione della Cecoslovacchia sono rientrati questa sera a Roma. Domani pomeriggio nella sede del Partito Radicale Marco Pannella, Silvana Leonardi, Marcello Baraghini e Antonio Azzolini riferiranno in una conferenza stampa su quanto è avvenuto durante la loro permanenza a Sofia.
3: Ti hanno accusato di tante cose, di essere un esibizionista, un narcisista, un guitto, un pagliaccio, un istrione, un buffone, un mitomane, un avventuriero, un

0: provocatore, tante altre cose. Vox populi o una macchinazione del palazzo?
1: O Vox Dei, se Dio fosse arrabbiato con i radicali, ma non lo è. Dico semplicemente che hai dimenticato qualcosa, non so perché. Drogato, sterminatore di bambini e omosessuale. Perché li hai dimenticati?
2: La carogna, stronzo pezzo di merda.
3: Bravo, bravo, bravo! Io personalmente, quando avevo 16 anni...
4: No, no, non mi interessa, giuro.
3: Fui accusato... Non mi interessa. Fui accusato, ascoltando...
4: Quasi quasi io le tolgo il cartello, me lo metto io
3: ascoltando Benedetto Croce,
4: in
3: non
4: cambio lei sta
3: non
4: zitto, però in cambio sta zitto un attimo
3: di monarchia di repubblica.
4: Io mi sono messo il cartello e Pannella sta zitto, a volte in TV si mette il bavaglio, stavolta glielo metto io,
3: vediamo se te lo inquadrano,
4: tu stai buono, ecco.

0: Vorrei che tu mi facessi la cortesia di dirmi quali sono i miei complici,
1: ma te
0: le
1: già
0: forze
1: detto.
0: Politiche.
1: Io ritengo che in quel momento la Democrazia Cristiana di quel grande galantuomo di Zaccagnini e te e Andreotti e Ingrao avete in quel momento messo...
0: E Berlinguer, scusa, vorrei sapere se Berlinguer
1: aspetta,
0: era complice o no.
1: Certamente.
2: Tutti sai quante volte
3: cittadini.
2: Avete Dillo, votato...
3: Vai, perché il tempo è scaduto.
2: No, no, perché no, sai quante volte
4: Pannella.
2: Avete votato contro le leggi del pentapartito il 10%
4: delle
2: volte. Ecco la vostra opposizione, ma, rischia di menzionare un po' tutti, soprattutto gli elettori comunisti.
4: Devo e la gente constaterà come stanno le cose nei prossimi giorni.
3: Benissimo. La trasmissione è finita.

0: so che mio nonno o mio padre si fa le canne e non è ancora morto perché in millenni di canne non è mai morto una sola persona.
1: Secondo me mi ha regalato una targa col numero della,
0: no,
1: del padre.
0: Qui ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
1: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
0: quindi,
1: fa
0: da
1: male!
0: Questo momento,
1: questa è la morte dei ragazzi! Fa
0: da
1: male
0: questo,
1: l'hashish!
0: Facendo questo...
1: Fa male!
0: Io
1: questa
0: compio,
1: è morte!
0: Ma vedi, è bene che ragazzi, tu lo dici!
1: Ma che mi fai? Ma
0: perché
1: è
0: una tua convinzione!
1: Ma è una cosa,
0: ma allora, comunque, in questo momento io compio un gesto e grazie, ma che
1: ce
0: non lo puoi dare!
1: Ce l'hai
0: tu! Stammi bene, ciao!
2: Abbiamo dinanzi sicuramente tempi tremendi. Tempi difficili. Noi vogliamo difendere con la libertà e la felicità di ciascuno. L'abbiamo fatto in passato con tutti gli emarginati, con tutti gli handicappati che siamo, tutti quanti. Con tutto il nostro silenzio, con tutte le nostre speranze, vi chiediamo di votare per una volta sola. Radicale.
0: Un bel regalo di Natale, una bella tessera radicale.
3: Che rima perfetta.
4: Onorevole Pannella, nella vostra proposta di candidare Tortora c'è il sospetto di una strumentalizzazione del caso Tortora.
5: La candidatura di Tortora è quella che consente adesso a tutta l'Italia, magari a spese dei radicali, perché tu sai che quante speculazioni, di parlare della giustizia, della riforma della giustizia, dei 48.000 sepolti vivi nell'università del crimine, l'unica università che funziona nel nostro paese è quella.